resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Quante bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli.

colpa perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

Hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo.

bambina, quanti non ne vuoi più dire, forse non li vuoi

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Ok?
1: L'agenzia faccia da casting di Franco Tartaglia cerca proprio te. Hai tra i 16 e i 20 anni? Vuoi ballare? Vuoi cantare? Vuoi diventare famosa? Noi stiamo cercando volti nuovi. Stiamo cercando te. Stiamo cercando te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

La regola principale nella musica è donarsi. Ed anche in questa occasione non ci siamo davvero risparmiati. Si sono donati per il mio personale piacere e per il vostro godimento Elio Rivagli alla battaglia.

se il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni come l'aria nei polmoni e ti canto.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Stai ascoltando Radio Voce Amica. La tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni. Dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Del Brasile si avvia verso il ballottaggio per scegliere il presidente. La proiezione diffusa nella notte dall'istituto Datafolha indica una sfida il 25 ottobre tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva e il senatore Flávio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair. L'indicazione è stata elaborata quando era stato scrutinato poco più della metà dei voti. La prima fase del conteggio ha favorito Bolsonaro grazie ai risultati degli stati del sud. Le regioni del nord-est rappresentano invece le principali roccaforti di Lula. La proiezione sul secondo turno resta distinta dalla proclamazione ufficiale dei risultati.
3: 1 miliardo di euro in aiuti militari e 350 milioni per il settore energetico. Il sostegno portato a Kiev dal cancelliere tedesco Friedrich Merz nella visita a sorpresa compiuta ieri. Merz ha chiesto a Vladimir Putin di fermare la guerra e ha ribadito la disponibilità al dialogo. Secondo il presidente ucraino Zelensky, gli Stati Uniti propongono un incontro tecnico con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Sul terreno resta alta la tensione dopo il nuovo attacco al ponte nord di Kiev. Mosca ha annunciato una intensificazione dei raid contro le infrastrutture ucraine.
2: La crisi della casa scuote il governo spagnolo dopo la bocciatura in Parlamento dei due decreti sull'emergenza abitativa. Cresce nel Partito Socialista la spinta a convocare elezioni anticipate. Secondo la stampa spagnola, il premier Pedro Sanchez ha consultato ministri e dirigenti del partito. Tra le ipotesi circola il voto del 29 novembre, ma si tratta di uno scenario ancora da formalizzare. A far cadere i provvedimenti sono stati i voti dei popolari di Vox e degli indipendentisti di Junts. Le proteste nelle piazze chiedono interventi contro gli sfratti e il caro affitti.
3: Scade oggi 5 ottobre il taglio delle accise sul gasolio pari a 6,1 centesimi al litro. Al suo posto è previsto il meccanismo delle accise mobili. Il Codacons segnala il rischio di rialzi del diesel e chiede alle compagnie petrolifere di mantenere sconti e tette ai prezzi fino alla fine dell'anno. Nell'ultima settimana i listini sono diminuiti, ma il costo dei rifornimenti continua a pesare sulle famiglie. Secondo Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti hanno speso 4 miliardi e 700 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
2: Giuseppe e Rita Poggi chiedono rispetto per la memoria della figlia Chiara e per il dolore della famiglia. Intervistati a Verissimo hanno denunciato la pressione mediatica che accompagna la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. I genitori hanno ribadito di riconoscersi nella sentenza definitiva che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni. Hanno però aggiunto che prenderanno atto di eventuali diverse conclusioni della giustizia. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda Andrea Sempio. I coniugi Poggi chiedono che dopo 19 anni venga tutelata la dignità della figlia e dei suoi familiari.
3: La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sulla morte di un uomo di 40 anni negli uffici delle volanti e ha disposto l'autopsia. L'uomo era stato fermato dopo un inseguimento. Secondo la ricostruzione della questura, viaggiava su uno scooter e non si era fermato all'alta di una pattuglia. Condotto negli uffici per l'identificazione, avrebbe accusato un malore. Sono intervenuti prima gli agenti e poi il personale del 118, ma i soccorsi non sono riusciti a salvarlo. Gli accertamenti dovranno stabilire le cause della morte e ricostruire quanto avvenuto.
2: Infine lo sport, il calcio. L'Italia torna in campo questa sera a Bologna contro la Turchia nella quarta partita del girone di Nations League. Roberto Mancini chiede agli azzurri di completare il percorso di crescita mostrato nelle trasferte di Bursa e Parigi, dalle quali sono arrivati 4 punti. Il commissario tecnico prepara più cambi rispetto alle ultime partite, anche per il poco tempo disponibile per recuperare. Non ci sarà Moise Kean, che ha lasciato il ritiro dopo non aver recuperato da un fastidio fisico. Mancini invita a non sottovalutare la squadra di Vincenzo Montella, nonostante la vittoria dell'Italia nella precedente sfida. E ieri, domenica, è stata una giornata importantissima per i colori azzurri, il servizio della nostra Federica Sorrentini.
4: Nella domenica, senza campionato, in attesa di Italia-Turchia di Nations League, ciclismo e automobilismo regalano destini diversi ai secondi arrivati. A Sepang, Kimi Antonelli si arrende a Max Verstappen, ma consolida la leadership del mondiale piloti, allunga sul compagno di squadra George Russell, fermato dalla Power Unit a pochi giri dalla termine. Verstappen, fuori dai giochi, torna a vincere un Gran Premio di Formula 1 dopo 300 giorni. A Lubiana, agli europei di ciclismo, due italiani sul podio della prova in linea elite, ma a vincere il titolo continentale è Evenepoel, che si impone al fotofinish a Giulio Ciccone per pochi millimetri. Terzo, Christian Scaroni. Gioia per Azzurra Ballan, figlia d'arte che si laurea campionessa europea juniores nella prova in linea.
2: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque. Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Non si ferma in Calabria la protesta contro il caro carburante, l'aumento dei costi. Restano attivi i presidi degli agricoltori a Spezzano, Firmo e Davoli. I promotori annunciano la prosecuzione della mobilitazione. Coldiretti giudica intanto positivamente lo sconto del 20% sul gasolio agricolo, definendolo una boccata d'ossigeno per le imprese. Nuovo allarme sul fronte delle bollette. Secondo un'analisi di Facile.it, tra settembre e dicembre gli aumenti in Calabria potrebbero superare il 30%, con una punta del 32% in alcune province. Un ulteriore aggravio per i bilanci delle famiglie già alle prese con l'aumento generale dei prezzi. Protestano anche circa 150 studenti dell'Alto Tirreno Cosentino che frequentano gli istituti superiori di Maratea. I ragazzi hanno scelto l'assenza di massa dalle lezioni per denunciare i problemi del trasporto scolastico legati alla viabilità nell'area di confine tra Calabria e Basilicata. Infine, Reggio Calabria, il questore ha disposto un ammonimento nei confronti di una donna di 85 anni accusata di aver sottoposto per anni una famiglia vicina a minacce e vessazioni. Secondo la polizia, dal balcone avrebbe lanciato pietre, cemento, rifiuti, escrementi, perfino olio bollente. Ed è tutto per il momento, grazie ancora.

Mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: questa vita prende e toglie quello che non sai tenere. Se desideri una cosa e l'ottieni, trattala bene. Se la mia stella polare mi indichi la direzione, mi impedisci di cadere.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso.

0: vado ancora lì. Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un fine.

0: fuoco d'artificio.
1: Radio Voce Amica.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spazio.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, ben trovate ad ascolto dalla redazione. Del Brasile si avvia verso il ballottaggio per scegliere le presidenze.

0: milioni per il settore energetico. Il suo segno portato a Kiev dal cancelliere tedesco Friedrich Merz nella visita a sorpresa compiuta ieri. Merz ha chiesto a Vladimir Putin di fermare la guerra e ha ribadito la disponibilità al dialogo. Secondo il presidente ucraino Zelensky, gli Stati Uniti propongono un incontro tecnico con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Sul terreno resta alta la tensione dopo un attacco al ponte nord di Kiev. Mosca ha annunciato una intensificazione dei raid contro le infrastrutture ucraine.
1: La crisi della casa svuota il governo spagnolo dopo la bocciatura in Parlamento dei due decreti sull'emergenza abitativa. Cresce nel Partito Socialista la spinta a convocare elezioni anticipate. Secondo la stampa spagnola, il premier Pedro Sánchez ha consultato ministri e dirigenti del partito. Tra le ipotesi circola il voto del 29 novembre, ma si tratta di uno scenario ancora da formalizzare. A far cadere i provvedimenti sono stati i voti dei popolari di Vox e degli indipendentisti di Junts. Le proteste nelle piazze chiedono interventi contro gli sfratti e il caro affitti.
0: Scade oggi 5 ottobre il taglio delle accise sul gasolio pari a 6,1 centesimi a litro. Al suo posto è previsto il meccanismo delle accise mobili. Il Codacons segnala il rischio di rialzi della diesel e chiede alle compagnie petrolifere di mantenere sconti e tetti ai prezzi fino alla fine dell'anno. Nell'ultima settimana i listini sono diminuiti, ma il costo dei rifornimenti continua a pesare sulle famiglie. Secondo Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti hanno speso 4 miliardi e 700 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
1: Giuseppe e Rita Poggi chiedono rispetto per la memoria della figlia Chiara e per il dolore della famiglia. Intervistati a Verissimo hanno denunciato la pressione mediatica che accompagna la nuova inchiesta sul delitto di Garrasco. I genitori hanno ribadito di riconoscersi nella sentenza definitiva che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni. Hanno però aggiunto che prenderanno atto di eventuali diverse conclusioni della giustizia. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda Andrea Sempio. I coniugi Poggi chiedono che dopo 19 anni venga tutelata la dignità della figlia e dei suoi familiari.
0: La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sulla morte di un uomo di 40 anni negli uffici delle volanti e ha disposto l'autopsia. L'uomo era stato fermato dopo un inseguimento. Secondo la ricostruzione della questura, viaggiava su uno scooter e non si era fermato all'alta di una pattuglia. Condotto negli uffici per l'identificazione, avrebbe accusato un malore. Sono intervenuti prima gli agenti e poi il personale del 118, ma i soccorsi non sono riusciti a salvarlo. Gli accertamenti dovranno stabilire le cause della morte e ricostruire quanto avvenuto.
1: E infine lo sport, il calcio. L'Italia torna in campo questa sera a Bologna contro la Turchia nella quarta partita del girone di Nations League. Roberto Mancini chiede agli azzurri di completare il percorso di crescita mostrato nelle trasferte di Bursa e Parigi, dalle quali sono arrivati 4 punti. Il commissario tecnico prepara più cambi rispetto alle ultime partite, anche per il poco tempo disponibile per recuperare. Non ci sarà Moise Kean, che ha lasciato il ritiro dopo non aver recuperato da un fastidio fisico. Mancini invita a non sottovalutare la squadra di Vincenzo Montella, nonostante la vittoria dell'Italia nella precedente sfida. E ieri domenica è stata una giornata importantissima per i colori azzurri, il servizio della nostra Federica Sorrentino.
2: Nella domenica, senza campionato, in attesa di Italia-Turchia di Nations League, ciclismo e automobilismo regalano destini diversi ai secondi arrivati. A Sepang, Kimi Antonelli si arrende a Max Verstappen, ma consolida la leadership del mondiale piloti, allunga sul compagno di squadra George Russell, fermato dalla Power Unit a pochi giri dalla termine. Verstappen, fuori dai giochi, torna a vincere un Gran Premio di Formula 1 dopo 300 giorni. A Lubiana, agli europei di ciclismo, 2 italiani sul podio della prova in linea elite, ma a vincere il titolo continentale è Evenepoel, che si impone al fotofinish a Giulio Ciccone per pochi millimetri. Terzo, Christian Scaroni. Gioia per Azzurra Ballan, figlia d'arte che si laurea campionessa europea juniores nella prova in linea.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo

0: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.
1: Radio Voce Amica.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: È lunedì 5 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Placido e Santa Faustina Kowalska. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: una famiglia unita è sempre più numerosa di una famiglia divisa. E oggi si celebra la giornata mondiale degli insegnanti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1690 si fondava a Roma l'Accademia dell'Arcadia, il circolo letterario di opposizione al crescente cattivo gusto barocco. Nel 1774 Vittorio Amedeo III di Savoia istituiva una legione di truppe per contrastare il contrabbando e il corpo che sarebbe diventato l'attuale Guardia di Finanza. Nel 1933 il governo italiano vietava la proiezione di film che non fossero stati tradotti, adattati e doppiati in Italia per ovviare al problema dei film doppiati all'estero con un italiano impreciso e mal pronunciato. E nel 1962 arrivava nei negozi Love Me Do, era il disco di debutto dei Beatles. Nel 1974 in Italia diventavano irreperibili i gettoni per i telefoni pubblici, in vista dell'aumento di prezzo che ne avrebbe raddoppiato il valore da 100 a 200 lire al pezzo. Nel 1986 a Lech Wałęsa, fondatore del primo sindacato libero in Polonia, veniva assegnato il premio Nobel per la pace. Nel 1990, giornalisti, Federazione della Stampa e Telefono Azzurro sottoscrivevano la Carta di Treviso per bilanciare i diritti di cronaca e dei minorenni, proteggendone lo sviluppo della personalità. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava con una gara di anticipo la Coppa del Mondo di ciclismo su strada per il secondo anno consecutivo. E nel 2021 il premio Nobel per la fisica veniva assegnato all'italiano Giorgio Parisi. Sono nati il 5 ottobre, nel 1864 il coinventore del cinema Jean-Louis Lumière, nel 1902 il fondatore della catena di ristoranti McDonald's Ray Kroc, nel 1922 l'attore Ciccio Ingrassia e nel 1946 il direttore d'orchestra Renato Serio. Sono nati oggi anche i cantanti Brian Johnson degli AC/DC nel 1947 e Bob Geldof nel 1951, il conduttore TV e imitatore Gigi Sabani nel 1952, il giornalista Marco Civoli nel 1957, l'attrice Kate Winslet nel 1975 e il pattinatore due volte oro olimpico Enrico Fabris, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 5 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Rimani qui.

0: mio discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso. Tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Parlare, ma mi piace sentire, non mi piace studiare, ma mi piace sapere, non mi piace l'altezza, eppure amo volare, ho le tasche bucate, e i sogni sono caduti qui.

voglia di amare, però vivo col cuore. Sento freddo d'estate, sono fuoco nel mare. Non mi piace chi guarda, ma non vuole vedere che un sorriso alla carta.

0: ancora, ancora.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: In Brasile sarà ballottaggio tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula e il figlio dell'ex presidente in carcere Flavio Bolsonaro. Nel Golfo di Napoli, dopo le prerogative della scorsa settimana, sono state aggiornate da 1,2 miliardi a un range tra 1,4 e 1,7 miliardi le stime dell'impatto economico generato dalla 38esima edizione dell'America's Cup in programma dal 22 maggio all'ombra del Vesuvio. Poi lo sport, ci sono la Formula 1, il ciclismo e l'attesa per le sfide della nazionale senior e per l'Under 21. Tra poco.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Una giornata dalla redazione in apertura attesa in questi minuti la dichiarazione istituzionale annunciata in mattinata da Pedro Sanchez. Il premier spagnolo ha trascorso il fine settimana consultando il Partito Socialista, ministri e membri dell'esecutivo sull'eventualità di indire elezioni anticipate rispetto alla fine naturale della legislatura.

0: Roccaforte di Lula. La proiezione sul secondo turno resta distinta dalla proclamazione ufficiale dei risultati.
1: Nel Golfo di Napoli, dopo le prelegate della scorsa settimana, sono state aggiornate da 1,2 miliardi a un range tra 1,4 e 1,7 miliardi le stime dell'impatto economico generato dalla 38esima edizione dell'America's Cup in programma dal 22 maggio all'ombra del Vesuvio. Il dato emerso al 66esimo Salone Nautico di Genova in una conferenza stampa con il capo della segreteria tecnica del ministro per lo sport Mario Pozzi, il CEO dell'America's Cup Partnership Marzio Perrelli e il vicepresidente di Confindustria Nautica con la delega all'evento Marco Monzurro. L'America's Cup, ha commentato Perrelli, l'anno prossimo a Napoli sarà tra gli eventi sportivi più importanti a livello mondiale. Napoli aggiunge valore all'America's Cup e l'America's Cup a Napoli, credo che quando ci sono questi due elementi è più facile arrivare al successo. Il calcio in una domenica, quella di ieri, senza campionato, in attesa degli impegni delle due nazionali di questa sera. Ciclismo e automobilisti che regalano destini diversi ai secondi arrivati. Il servizio di Federica Sorrentino.
2: A Sepang, Kimi Antonelli si arrende a Max Verstappen, ma consolida la leadership del mondiale piloti, allunga sul compagno di squadra George Russell, fermato dalla Power Unit a pochi giri dal termine. Verstappen, fuori dai giochi, torna a vincere un Gran Premio di Formula 1 dopo 300 giorni. A Lubiana, agli europei di ciclismo, due italiani sul podio della prova in linea elite, ma a vincere il titolo continentale è Evenepoel, che si impone al fotofinish a Giulio Ciccone per pochi millimetri. Terzo, Christian Scaroni. Gioia per Azzurra Ballan, figlia d'arte che si laurea campionessa europea juniores nella prova in linea.
1: Il calcio adesso, questa sera la quarta sfida di Nations League per gli azzurri di Roberto Mancini, a poco più di una settimana di distanza dalla scottante sconfitta col Belgio d'Italia, corsara Bursa con 4 gol rifilati ai padroni di casa della Turchia e fresca di un 1-1 il posto e bleu di Zidane sull'erba dello Stade de France, è proiettata verso un futuro che potrebbe addirittura regalarle il secondo posto nel girone di Nations sull'onda dei 4 punti conquistati nelle due trasferte. L'importante è strappare questa sera al Dallara altri 3 punti alla squadra di Montella prima di incrociare nuovamente il Belgio a Bruxelles a novembre e poi la Francia a Milano. In campo questa sera anche l'Under 21, Silvio Baldini confida non solo nei suoi ragazzi speciali ma anche nella magia dello stadio adriatico di Pescara per superare il difficile ostacolo Polonia. Nell'ultima partita delle qualificazioni all'Europeo di categoria dell'anno prossimo l'Italia deve vincere con 2 reti di scarto se vuole chiudere come prima del girone e guadagnarne l'accesso diretto al torneo. A fiducia illimitata di questi ragazzi e come se fossero la mia famiglia, sono speciali e tali resteranno comunque vada, assicura il tecnico in conferenza stampa. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: La tua preferita Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: meglio deve ancora arrivare.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

dietro certe dipendenze, lo so, ma ne voglio ancora. Bella stronza la vita.

su e giù per la mia stanza. Quella foto, eravamo a Venezia. I tuoi occhi mi sorridono, sento ancora la tua voce nel cuore.

in mezzo al traffico impazzito. Chiudo gli occhi e ti rivedo al sole. Un'estate indimenticabile, i tuoi baci, le tue carezze,

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Sono le 10 e 2 minuti. RVA, Radio Voce Amica.
1: Fits in the morning.
2: Wake up. Conduce.

Via i pensieri grigi, scatta in questo istante l'ora X. Insomma, benvenuti alla primissima puntata del Fizz the Morning stagione 2026-2027. Sono Alessandro Fizzotti qui in diretta dai nostri studi ed ero così carico di farvi compagnia che la caffettiera l'ho messa sul fuoco alle 4 di mattina. Insomma, da oggi, diciamolo, no? La vostra colazione cambia davvero sapore, musica pazzesca, energia, quella bella, fresca, pura, consigli utili, zero pesantezza e ovviamente i nostri ospiti che non possono mancare, i collegamenti speciali del vostro programma del mattino. Inauguriamo subito però la nostra pillola di benessere, la nostra prima pillola di benessere, perché stamattina, prima ancora di bere il vostro buon caffè, bevete un bel bicchiere d'acqua a temperatura ambiente. Sappiate che riattiva il metabolismo, idrata il cervello dopo la notte e vi sveglia meglio di qualsiasi suoneria. Insomma, un po' di consigli utili la mattina servono anche questi, quindi un bel bicchierozzo d'acqua la mattina fa bene a tutti. Temperatura ambiente, mi raccomando, non fredda. Allora, siamo qua tra poco per partire con i nostri. Iniziano i nostri collegamenti speciali, i nostri ospiti. L'almanacco del giorno sarà ovviamente con noi Ermanno Accardi, collegato da Milano live per raccontarci, insomma, davvero giorno dopo giorno le pillole che riguardano appunto la storia del nostro paese, il santo, la santa del giorno, le notizie, le cose, i fatti da ricordare più interessanti, no? E questo lo scopo del nostro almanacco che ci piace sfogliare perché fa un po' parte del diario della nostra vita. Un altro spazio da non perdere, quello con la tecnologia. Avremo con noi Francesco Colonna, collegato in diretta dalla redazione di Tecno Android. Tante notizie che arrivano dal mondo high-tech e tante novità. E poi ancora non finisce qui perché il lunedì, di ovviamente del Fizz the Morning, che cos'è? Il lunedì va diretto con l'oroscopo della settimana. Segno per segno, Giuliano ci racconta insomma come andranno gli astri e speriamo ci portino davvero un po' di fortuna. Possiamo partire con il Fizz the Morning? Direi di sì, quindi alziamo il volume. La prima puntata insieme a voi e ricordo, sorriso a 32 denti davanti allo specchio e via!

0: buongiorno si sente dal mattino, ma diventa perfetto solo con la giusta compagnia.
1: I like the morning crew, because you're funny.
0: Accendi la tua giornata con il Fits in the Morning. Yay.

0: Spagna, Sanchez, elezioni generali anticipate il prossimo 29 novembre. Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito ad un doppio attacco missilistico condotto dalle forze russe con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv. Bombardamenti andati avanti anche durante la visita del cancelliere tedesco Merz a Kiev. L'FBI ha arrestato in California una donna di 34 anni accusata di aver operato negli Stati Uniti come agente non registrata del governo cinese. Incombe un'ombra inquietante sulla morte a Caivano in provincia di Napoli. Salvatore Calignano, l'operatore edile di 61 anni, deceduto sabato in ospedale dopo essere stato ricoverato il giorno prima per gravi ferite da politrauma. E poi lo sport tra poco.
1: Fits in the morning. Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il discorso alla nazione del premier spagnolo Pedro Sanchez, che dopo aver fatto un breve bilancio dell'attività del suo governo ha chiesto agli spagnoli un mandato più forte per consentirgli di andare avanti con le riforme sociali per una maggiore equità tra i cittadini. Per questo Sanchez ha annunciato la decisione di indire le elezioni generali anticipate per il prossimo 29 novembre. In Ucraina adesso una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito ad un doppio attacco missilistico condotto dalle forze russe con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv. Almeno 10 edifici residenziali sono stati danneggiati nell'attacco. Le operazioni di ricerca di eventuali vittime o feriti sono in corso. L'attacco arriva appena 2 giorni dopo che un altro drone russo aveva colpito un impianto energetico nel distretto di Lubny, lasciando circa 6.000 persone senza elettricità. Bombardamenti andati avanti anche durante la visita del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Il servizio della redazione.
2: 1 miliardo di euro in aiuti militari e 350 milioni per il settore energetico. Il sostegno portato a Kiev dal cancelliere tedesco Friedrich Merz nella visita a sorpresa compiuta ieri. Merz ha chiesto a Vladimir Putin di fermare la guerra e ha ribadito la disponibilità al dialogo. Secondo il presidente ucraino Zelensky, gli Stati Uniti propongono un incontro tecnico con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Sul terreno resta alta la tensione dopo il nuovo attacco al ponte nord di Kiev. Mosca ha annunciato una intensificazione dei raid contro le infrastrutture ucraine.
0: L'FBI ha arrestato in California una donna di 34 anni accusata di aver operato negli Stati Uniti come agente non registrata del governo cinese. Si tratta di Wanying Eder Zhang, residente a Irvine, che secondo l'accusa avrebbe condotto un'attività di sorveglianza su un familiare di un alto esponente del governo di Taiwan. I fatti contestati risalgono al 2025 e sarebbero avvenuti a Seattle. Le autorità statunitensi hanno successivamente identificato la persona sorvegliata come Lai Ting Yu, figlio del presidente taiwanese Lai Ching, residente negli Stati Uniti. Incombe un'ombra inquietante sulla morte a Caivano in provincia di Napoli di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, deceduto sabato in ospedale dopo essere stato ricoverato il giorno prima per gravi ferite da politrauma. Il ferito era stato soccorso in una zona isolata dopo una chiamata al 118. L'uomo potrebbe essere stato spostato di proposito dal luogo dell'incidente, abbandonato, agonizzante, secondo quanto ha riferito la moglie. Suo legale, la vittima era a lavoro sul tetto di un capannone lì. Peraltro è stata trovata l'automobile dei Calignano. C'è anche il giallo di un'assunzione che risulta dal giorno prima dell'incidente. Lo sport motori MotoGP. Le Aprilia hanno occupato 4 dei primi 6 posti del Gran Premio del Giappone, ma poco hanno potuto per contrastare la Ducati ufficiale di Marc Marquez e impedire al fuoriclasse spagnolo di vincere facendo il bis con la sprint di sabato, una doppietta che consente al campione del mondo in carica di portarsi a soli 2 punti dal leader della classifica, il connazionale Jorge Martin, che in sella all'Aprilia ufficiale si è preso 2 secondi posti per difendere per quanto possibile il primato a 6 gare dalla fine della stagione. Sul podio è salito poi Marco Bezzecchi con l'altra Aprilia, riuscendo a tenere a bada fino al traguardo un nuovo scatenato Enea Bastianini con la KTM, mentre quinta e sesta piazza sono andate alle Tre Caos di Raul Fernandez e Ai Ogura. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole, soprattutto sulle pianure. Qualche addensamento potrà interessare le aree alpine e prealpine, ma senza fenomeni diffusi. Nel corso della giornata potranno comparire velature e nubi in graduale aumento sui settori occidentali. I primi segnali della fase più instabile attesa nelle prossime ore. Al centro condizioni generalmente stabili e soleggiate, con qualche temporaneo annuvolamento soprattutto lungo la dorsale appenninica. Sul versante adriatico il tempo resterà asciutto per l'intera giornata, mentre tra Toscana e Lazio le nubi tenderanno ad aumentare verso sera. Tempo prevalentemente buono anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere sole e condizioni asciutte, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento sarà possibile sulle zone interne montuose, ma senza precipitazioni significative. Le temperature resteranno miti e superiori alle medie

0: l'almanacco del Fits in the Morning.
1: L'almanacco. Siamo all'interno del Fits in the Morning, il primo appuntamento della stagione 2026-2027 con il nostro almanacco del giorno, con il nostro capitano Ermanno Accardi. Ben trovato, eccolo qua.
2: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con l'almanacco del giorno. Oggi è lunedì 5 ottobre 2026, 278esimo giorno dell'anno. Mancano 87 giorni alla fine di quest'anno, del 2026. La Chiesa ricorda i santi Placido e Mauro, tra i più celebri discepoli di San Benedetto. La tradizione racconta che Mauro salvò miracolosamente Placido dalle acque di un lago, episodio che simboleggia la forza della fede e della fraternità. Si ricorda anche Santa Faustina Kowalska, la religiosa polacca che diffuse il messaggio della Divina Misericordia. Il 5 ottobre è inoltre la giornata mondiale degli insegnanti, istituita dall'UNESCO per valorizzare il ruolo fondamentale dell'educazione nella crescita delle persone e delle comunità. Si celebra anche la giornata mondiale dell'habitat, dedicata alla riflessione sul diritto di ogni essere umano a una casa dignitosa e a città più sostenibili. Facciamo un salto nella storia adesso. Il 5 ottobre 1582 è una data davvero particolare. In diversi paesi europei fu introdotto il calendario gregoriano e per correggere lo sfasamento accumulato nei secoli, dopo il 4 ottobre si passò direttamente al 15 ottobre, pensate. Il 5 ottobre 1962 uscì nelle sale cinematografiche britanniche Agente 007, Licenza di uccidere, il primo film della lunghissima saga di James Bond. Il 5 ottobre 2011 morì Steve Jobs, imprenditore e innovatore che contribuì in modo decisivo alla rivoluzione digitale contemporanea. Tra i nati illustri ricordiamo il poeta italiano Francesco Guccini, recentemente scomparso, nato nel 1940, e il cantante britannico Brian Johnson, storica voce degli AC/DC, nato nel 1947. E chiudiamo con il proverbio del giorno: chi semina bene raccoglie meglio. Un invito a ricordare che ogni gesto, piccolo o grande, costruisce il nostro domani. Mi fermo qui, buona giornata Alessandro, buona giornata a tutti e buon inizio di settimana.
1: E insieme ad Ermanno, insomma, faremo questo bel viaggio nel nostro almanacco alla scoperta del diario veramente delle nostre vite. A domani.
0: L'almanacco. L'almanacco del

0: Allora, primo collegamento con i nostri ospiti, dopo l'almanacco insieme ad Ermanno Accardi, abbiamo Francesco Colonna dalla redazione di Tecno Android per parlare di tecnologia, per parlare di gadget, per parlare di smartphone, per parlare anche di automotive. Francesco, ben trovato!
1: Buongiorno, ciao a tutti, ciao Ale, come stai?
0: Grazie, sto benissimo, ma ti sento bello carico anche tu per affrontare 10 mesi di radio insieme con tantissime novità. E beh, non si può non partire che dall'iPhone Duo a questo punto.
1: Esattamente, ne abbiamo sentito parlare anche fin troppo, è stata la grossa novità di questa estate e quindi cominciamo proprio con lui, con il primo pieghevole di casa Apple. Quindi finalmente anche Cupertino ha deciso di lanciarsi in questo mondo, un mondo totalmente nuovo, ma che come sempre grazie a loro sta prendendo sempre più piede, perché ovviamente adesso tutti ne parlano. L'avete visto, molto carino esteticamente, ha due ampi display, quindi è un dispositivo pieghevole che promette faville, soprattutto lato autonomia. Ha un display Retina XDR 7,6 pollici, tra l'altro piccola chicca, sappiate che il display è preso proprio da Samsung, quindi in realtà il display, che è un bellissimo OLED, è acquistato da Samsung. Abbiamo il nuovissimo processore chip A20 Pro e promette di avere fino a 44 ore di riproduzione video. Le fotocamere, ha solamente due fotocamere da 48 megapixel, una grandangolare e una fotocamera principale. E ovviamente il sistema operativo di Apple, che ha una parte grafica magnifica che va a rendere ancora più gioiellino questo prodotto. I primi benchmark stanno facendo vedere che è un dispositivo assolutamente riuscito. Dobbiamo ancora capire se il pubblico vorrà, diciamo, investire in questo telefono, perché si parla proprio di investimento. Infatti i prezzi sono abbastanza elevati, si parte da 2.369 euro per, diciamo, la versione base, quella da 256 GB, fino ad arrivare ai 2 TB, che comunque è tantissima memoria, a un prezzo di 3.869. Vedremo se Apple avrà vinto questa scommessa insieme a tutti gli altri brand che appunto stanno costruendo dispositivi pieghevoli.
0: Assolutamente, io con quei costi vado in vacanza. A questo punto noi ringraziamo Francesco Colonna, questo è il nostro primo collegamento, alla prossima settimana, buona giornata.
1: Ciao a tutti, buona giornata.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: It's in the morning.

0: L'oroscopo.
1: L'oroscopo del Fits in the Morning.
2: Buongiorno amici del Fits in the Morning, benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ariete, in amore partite in quarta, ma ricordate che non tutti hanno il vostro stesso motore. Sul lavoro una piccola vittoria vi rimette di buon umore. Energia alta, usatela bene, non per discutere col tostapane. Toro, la settimana vi chiede pazienza, parola che non amate quando avete già deciso tutto. Fortuna discreta, lavoro stabile e cuore più morbido del previsto. Attenzione solo agli eccessi, anche il divano, se abusato, diventa sport estremo. Gemelli, sul lavoro vi vengono 3 idee al minuto, ma il problema sarà ricordarsi la prima. In amore torna la voglia di giocare. Forma mentale brillante quella fisica. Dipende da quante volte ignorate la sveglia. Cancro. Qualcuno potrebbe sorprendervi con un gesto inatteso. Sul lavoro evitate di leggere sottotesti dove non ce ne sono. La fortuna vi strizza l'occhio, ma senza esagerare. Non comprate già la villa alle Maldive. Leone. Avete voglia di brillare e questa settimana il palco sembra proprio vostro. Bene il lavoro, soprattutto se dovete convincere qualcuno. In amore, meno monologhi e più ascolto. Salute buona, ego in forma olimpica. Vergine. Finalmente qualcosa gira secondo i vostri piani. Quasi inquietante, vero? Sul lavoro arriva chiarezza, mentre in amore conviene lasciare perdere la perfezione. Anche il cuore ogni tanto può funzionare senza foglio Excel. Bilancia. Settimana interessante per i sentimenti. Qualcuno potrebbe farvi perdere il vostro celebre equilibrio. Sul lavoro scegliete senza convocare una commissione internazionale. Energia in ripresa e fortuna presente, purché smettiate di pensarci troppo. Scorpione. Il vostro intuito questa settimana è quasi sospetto. Usatelo sul lavoro, meno nelle chat amorose alle 2 di notte. Possibili soddisfazioni inattese. La forma è buona, ma concedetevi qualche pausa prima di diventare voi stessi il problema. Sagittario. Avete voglia di cambiare aria, idee, programmi e forse continente. Il lavoro però richiede presenza. In amore tornano leggerezza e curiosità. Fortuna vivace, potrebbe aprirsi una porta proprio mentre state cercando l'uscita. Capricorno. Sul lavoro siete macchine da guerra, ma ricordatevi che anche le macchine fanno manutenzione. In amore qualcuno vorrebbe vedervi meno occupati e più disponibili. Settimana solida, con una piccola sorpresa capace di migliorare l'umore. Acquario. Le vostre idee sembrano strane solo finché non funzionano. Sul lavoro potreste dimostrarlo. In amore serve un po' più di chiarezza e qualche teoria in meno. Energia buona, fortuna imprevedibile, praticamente perfetta per voi. Pesci. Romanticismo in aumento, concentrazione un po' meno. Cercate di non mandare messaggi d'amore durante una riunione importante. Sul lavoro arriva comunque una buona intuizione. Riposo consigliato, anche sognare richiede batterie cariche. E anche per questa settimana le stelle hanno detto la loro. Ora tocca a voi decidere se ascoltarle oppure dare la colpa a Mercurio per qualsiasi cosa. Buona giornata a tutti gli amici del Fits in the Morning e ci ritroviamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana.
0: L'oroscopo.
1: L'oroscopo del Fits in the Morning.

Quindi la prima puntata del Fizzene Morning di questa nuova stagione 2026-2027. Vi ringrazio ovviamente per tutti i messaggi che sono arrivati via WhatsApp al numero della nostra radio. Potete continuare a inviarceli perché abbiamo gli altri colleghi pronti a lavorare per voi tutta la giornata e abbiamo quindi l'opportunità anche di rispondere alle vostre richieste musicali. Torneremo domani con il nostro Morning Show per darvi il buongiorno, per darvi anche tanti appuntamenti interessanti da seguire oltre alle notizie che non mancano mai. Un abbraccio, una buona giornata da Alessandro Fizzotti e state con noi.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: In Spagna il premier Pedro Sánchez ha annunciato con una dichiarazione istituzionale che il 29 novembre si terranno le elezioni anticipate. La Russia ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di ieri e proseguito nella notte. Il caso Garlasco, rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi. Nella provincia di Napoli ancora una storia di violenza domestica ai danni di una donna. Protagonista un uomo di 27 anni accusato di aver picchiato la scorsa notte la compagna 23enne incinta davanti al figlio di 3 anni. E poi lo sport tra poco.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In Spagna il premier Pedro Sánchez ha annunciato con una dichiarazione istituzionale che il 29 novembre si terranno le elezioni anticipate, una scelta dettata anche dalle tante proteste degli ultimi giorni, ma soprattutto dopo un fine settimana caratterizzato da numerose consultazioni con i membri del suo governo, dirigenti del partito e soci di altre formazioni politiche. Sánchez dunque ha deciso di sciogliere las Cortes con 9 mesi d'anticipo rispetto alla fine della sua legislatura. La decisione figlia anche di quanto successo venerdì scorso, ovvero la bocciatura in Parlamento dei 2 decreti sull'edilizia abitativa elaborati dal governo in risposta alla mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid di una donna di 87 anni. La Russia ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di ieri e proseguito nella notte. Secondo il bilancio preliminare diffuso dall'aeronautica militare ucraina, 172 velivoli senza pilota sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev. L'offensiva è cominciata intorno alle 18 ore locali e ha visto l'impiego di droni Shahed, Gerbera, Banderol, Danti e i velivoli Esca Parodi. Tra i mezzi utilizzati figuravano anche 49 droni. A reazione per contrastare l'attacco sono intervenuti l'aviazione e i reparti missilistici antiaerei ucraini insieme alle unità di guerra elettronica e gruppi mobili di fuoco. Oltre 172 droni neutralizzati sono stati levati infatti in 13 località, mentre i frammenti dei velivoli abbattuti sono caduti in altre 3. In Italia adesso il caso Garlasco: rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi, il servizio della redazione.
3: Giuseppe e Rita Poggi chiedono rispetto per la memoria della figlia Chiara e per il dolore della famiglia. Intervistati a Verissimo hanno denunciato la pressione mediatica che accompagna la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. I genitori hanno ribadito di riconoscersi nella sentenza definitiva che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni. Hanno però aggiunto che prenderanno atto di eventuali diverse conclusioni della giustizia. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda Andrea Sempio. I coniugi Poggi chiedono che dopo 19 anni venga tutelata la dignità della figlia e dei suoi familiari.
2: Dalla provincia di Napoli ancora una storia di violenza domestica ai danni di una donna. Protagonista, un uomo di 27 anni accusato di aver picchiato la scorsa notte la compagna 23enne incinta davanti al figlio di 3 anni. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri. Dagli accertamenti è emerso che aveva addirittura minacciato la donna di strangolarla, ma lei fortunatamente è riuscita a fuggire. La vittima, al 4° mese di gravidanza, è stata trasferita nell'ospedale Maresca. Per lei 15 giorni di prognosi per plurime contusioni e traumi da percosse. Lo sport, il tennis a Shanghai, destini opposti per Lorenzo Sonego e Federico Cinnai. Il primo è stato sconfitto dal tunisino Aziz Douglas in 3 combattuti set con il punteggio di 6-7, 7-5, 4-6. Douglas affronterà domani Federico Cinnai, che oggi ha eliminato il cinese Linan Guijiao in rimonta per 6-2, 3-6, 2-6. Ieri intanto Novak Djokovic ha stupito tutti, battendo il più forte rivale attualmente sulla piazza, ovvero il numero 2 del mondo, ex Zverev, che ha approfittato dell'assenza di Sinner e del ritorno a intermittenza di Alcaraz per prendersi la scena mondiale della racchetta. All'età di 39 anni, l'ex numero 1 serbo è riuscito a conquistare la semifinale dell'ATP 500 di Pechino grazie al successo contro il numero 1 del seeding del torneo cinese per 4-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 34 minuti di gioco. Per un posto in finale, il 39enne affronta oggi Daniel Medvedev. Zverev invece, con questa sconfitta, riprenderà la sua corsa al numero 1 del ranking ATP, al Masters 1000 di Shanghai. Non c'è altro più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Sono le 12:02. Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Ci siamo ragazze e ragazzi, bentrovate, bentrovati tutti.
1: Bentrovati a tutti.
0: Eccoci qua, l'avete sentita.
1: Alessandro Fizzotti è qui con me.
0: Silvia Poletti è altrettanto qui con me. Questo è il
1: Fizze Fizze Fizze Show.
0: Il grande ritorno, ragazzi. È un po' questa sindrome anche del reset, no? Da tutte quelle che sono state le vacanze, sì.
1: E infatti sono un po' fiacca, come ecco. La fiacca che arriva sul piede. Quando
0: che bella
1: metti
0: immagine,
1: le scarpette strette.
0: Senti, ma è un po' questo ottobre, no? Che è un po' il vero capodanno, se vogliamo, per molti.
1: No,
0: sì,
1: solo per
0: più
1: te.
0: Di gennaio, come
1: solo
0: si dice.
1: Solo per te che fai il fizz.
0: Ah sì,
1: solo
0: dici?
1: Per noi che iniziamo questa nuova stagione.
0: Vabbè, tu sei già a scuola da qualche settimana.
1: Appunto, c'è chi inizia molto prima.
0: Vabbè, noi abbiamo questa cosa
1: ma
0: che...
1: lui no.
0: No, io
1: lui fa le vacanze
0: fatto...
1: lunghe.
0: Esatto, no, che io ho fatto le vacanze
1: noi
0: alla fine di settembre, voglio dire. Io avevo bisogno
1: Vabbè.
0: Di ricaricarmi, scusami,
1: sì,
0: abbi
1: certo,
0: pazienza
1: certo.
0: Tu intanto stai lavorando
1: noi
0: a scuola.
1: Noi invece abbiamo le duracelle.
0: Sì, dura di più, veramente, guarda, lasciamo perdere. Senti, ma tu quest'anno a livello, chiamiamolo sportivo, ti sei messa a fare qualcosa
1: sportivo?
0: Tipo un po' di palestra?
1: Cammino.
0: Cammini?
1: Cammino e poi quest'estate sono andata in giro per il mio lago con il SUP.
0: Con il SUP. Ah, il SUP è il famoso coso che usi, esatto, sì. È la tavola da surf con la pagaia, praticamente.
1: È una pagaia.
0: Esatto, bello. Ti diverte?
1: È una pagaia che tieni in mano.
0: Sì.
1: La fai scivolare tra le onde e ti spingi.
0: Ecco.
1: Dove vuoi.
0: Non sei mai finita in acqua?
1: È bellissimo perché vedi le rive da un punto di vista differente. Di solito ci passi in auto e le vedi da una prospettiva. E invece con il SUP hai modo, hai piacere di notare cose che altrimenti non noteresti. Che cosa ridi?
0: Nel senso che meno male che ci vedi
1: ancora. Ti stai immaginando col SUP?
0: Sì, ti immagino col SUP.
1: Mi dicono così quando
0: allora,
1: mi vedo.
0: Immagino, state intorno ai suoi giri. Salve prof, lei è il
1: che
0: SUP.
1: Bellezza.
0: Vabbè. Lei salpa, noi invece salpiamo con la nuova stagione del Fit Show, il club che voglio dire qui insieme a tutti voi, no? Anche oggi si partirà con l'inizio della settimana, con le nostre interviste, scoprirete i nuovi ospiti, i nuovi collegamenti, le nuove rubriche, avremo tante cose, avete già ascoltato la nuova sigla e ovviamente che cosa avremo nel menù, Silvia, della nostra trasmissione, del nostro talk show?
1: Sicuramente i nostri ospiti immancabili, caro Alessandro Fizzotti, e poi ci sarà la notizia farlocchetta.
0: Quella non può mai mancare, voglio dire,
1: andremo
0: le notizie farlocche.
1: Andremo nello spazio oggi.
0: Nello spazio addirittura,
1: sì,
0: vabbè.
1: Sì, sì, tenetevi forti.
0: Tenetevi forte. Insomma, ragazzi, intanto noi partiamo a questo punto, ma rimanete qui perché questo è il Fizz Show.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Questa sera la quarta sfida di Nations League per gli azzurri di Roberto Mancini. In campo questa sera anche l'Under 21 contro la Polonia. L'Italia deve vincere con due reti di scarto se vuole chiudere come prima del girone e guadagnare l'accesso diretto al torneo. Ieri, in una domenica senza campionato, ciclismo e automobilismo regalano destini diversi ai secondi arrivati. In MotoGP Marc Marquez ancora protagonista e poi il tennis tra poco.
2: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.
3: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Questa sera la quarta sfida di Nations League per gli azzurri di Roberto Mancini. A poco più di una settimana di distanza dalla scottante sconfitta col Belgio, l'Italia corsa alla borsa con 4 gol rifilati ai padroni di casa della Turchia e fresca di un 1-1 imposto ai Bleu di Zidane sull'erba dello Stade de France, e proiettata verso un futuro che potrebbe addirittura regalarle il secondo posto nel girone di Nations sull'onda dei 4 punti conquistati nelle due trasferte. L'importante è strappare questa sera al Dallara altri 3 punti alla squadra di Montella prima di incrociare nuovamente il Belgio a Bruxelles a novembre e poi la Francia a Milano. In campo questa sera anche l'Under 21, Silvio Baldini confida non solo nei suoi ragazzi speciali ma anche nella magia dello stadio adriatico di Pescara per superare il difficile ostacolo Polonia nell'ultima partita delle qualificazioni all'Europeo di categoria dell'anno prossimo. L'Italia deve vincere con due reti di scarto se vuole chiudere come prima del girone e guadagnare l'accesso diretto al torneo. Ho una fiducia illimitata in questi ragazzi, è come se fossero la mia famiglia, sono speciali e tali resteranno comunque vada, assicura il tecnico in conferenza stampa. Ieri, in una domenica senza campionato, in attesa degli impegni delle due nazionali di questa sera, ciclismo e automobilismo regalano destini diversi ai secondi arrivati il servizio di Federica Sorrentino.
4: A Sepang, Kimi Antonelli si arrende a Max Verstappen, ma consolida la leadership del mondiale piloti, allunga sul compagno di squadra George Russell, fermato dalla Power Unit a pochi giri dal termine. Verstappen, fuori dai giochi, torna a vincere un gran premio di Formula 1 dopo 300 giorni. A Lubiana, agli europei di ciclismo, due italiani sul podio della prova in linea elite, ma a vincere il titolo continentale è Evenepoel, che si impone al fotofinish a Giulio Ciccone per pochi millimetri. Terzo, Christian Scaroni. Gioia per Azzurra Ballan, figlia d'arte che si laurea campionessa europea juniores nella prova in linea.
1: In MotoGP le Aprilia hanno occupato 4 dei primi 6 posti del Gran Premio del Giappone, ma poco hanno potuto per contrastare la Ducati ufficiale di Marc Marquez e impedire al fuoriclasse spagnolo di vincere facendo il bis con la sprint di sabato, una doppietta che consente al campione del mondo in carica di portarsi a soli 2 punti dal leader della classifica, il connazionale di Jorgen Martin, che in sella all'Aprilia ufficiale si è preso 2 secondi posti per difendere per quanto possibile il primato e a 6 gare dalla fine della stagione. Sul podio è salito poi Marco Bezzecchi con l'altra Aprilia, riuscendo a tenere a bada fino al traguardo uno scatenato Enea Bastianini con la KTM, mentre quinta e sesta piazza sono andate alle Trek House di Raul Fernandez e Ai Ogura. Il tennis, a Shanghai destini opposti per Lorenzo Sonego e Federico Cina. Il primo è stato sconfitto dal tunisino Aziz Doğaz in 3 combattuti set con il punteggio di 6-7 e 7-5-4-6. Doğaz affronterà domani Federico Cina, che oggi ha eliminato il cinese Linang Xiao in rimonta per 6-2 e 3-6, 2-6. Ieri intanto Novak Djokovic ha stupito tutti battendo il più forte rivale attualmente sulla piazza, ovvero il numero 2 del mondo Alexander Zverev, che ha approfittato dell'assenza di Sinner e del ritorno a intermittenza di Alcaraz per prendersi la scena mondiale della racchetta. All'età di 39 anni l'ex numero 1 serbo è riuscito a conquistare la semifinale dell'ATP 500 di Pechino grazie al successo contro il numero 1 del seeding del torneo cinese per 4-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 34 minuti di gioco. Per un posto in finale il 39enne affronta oggi Daniil Medvedev. Zverev invece, con questa sconfitta, riprenderà la sua corsa al numero 1 del ranking ATP al Masters 1000 di Shanghai. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Pizza Show.

0: E siamo arrivati quindi al primo collegamento della stagione e primo collegamento con la redazione di Altro Consumo. Oggi parliamo di salute e di quello che portiamo ogni giorno sulle nostre tavole. Quando sentiamo la parola salmonella, pensiamo subito alle classiche uova fresche o al pollo, ma la realtà è che questo batterio può nascondersi anche dove meno ce lo si aspetti, come per esempio sulla frutta e sulla verdura. La cosa più insidiosa, un cibo contaminato non cambia né odore né sapore. Per capire, insomma, come difenderci tra il carrello della spesa e i fornelli di casa, siamo in compagnia di Emanuela Bianchi di Altro Consumo. Benvenuta.
1: Grazie, ciao Alessandro, ciao a tutti.
0: Allora, come dicevamo, un alimento contaminato, Emanuela, da appunto salmonella, ha un aspetto del tutto normale. In cucina, quali sono a questo punto le sviste più comuni che commettiamo ogni giorno e cos'è esattamente la cosiddetta

0: sospettabili e che magari non devono essere cotti prima di essere consumati e quindi diventano loro stessi portatori di salmonella. Cos'è la contaminazione crociata? Quindi la contaminazione crociata è praticamente il trasferimento di un batterio da un alimento ad un altro o da un alimento ad una superficie, a un utensile di cucina che poi può generare appunto come dire la contaminazione anche di altri cibi. Questo può avvenire, dicevamo, o per vicinanza degli alimenti, ad esempio metto in frigo le uova vicino a un ceppo di insalata e quindi potrebbe esserci il passaggio, se c'è un contatto diretto potrebbe esserci il passaggio della salmonella, ma non è solo con il passaggio diretto, può avvenire, dicevamo, anche con l'uso di utensili da cucina, per esempio se uso il tagliere per tagliare la carne di pollo e poi non lo lavo prima di utilizzarlo per tagliare l'insalata, questo potrebbe diventare, insieme al coltello che ho utilizzato, un veicolo di passaggio della salmonella dal pollo ai vegetali.
1: Quali sono a questo punto i cibi a cui fare massima attenzione e quali categorie di persone corrono i rischi più seri in caso di infezione?
0: Allora, parto dalla seconda domanda. Le tossinfezioni alimentari a volte nelle persone, diciamo, sane si risolvono anche spontaneamente, danno luogo a sintomi gastrointestinali che durano pochi giorni e si risolvono spontaneamente. Ci sono però delle categorie nelle quali in generale non solo la contaminazione, diciamo la salmonellosi, ma anche altre tossinfezioni alimentari possono dare delle situazioni più gravi, che sono generalmente i bambini, gli anziani, le donne in gravidanza e anche gli immunodepressi, diciamo. Mi chiedevi quali sono gli alimenti a cui fare attenzione? Le uova e il pollo, l'abbiamo già detto, e anche la carne di maiale può essere veicolo della salmonella. Per quanto riguarda i vegetali, potrebbero essere contaminati attraverso l'uso di un'acqua che conteneva appunto questo batterio, quindi potrebbero essere stati contaminati durante la produzione, quindi è importantissimo lavarli bene prima del consumo. Il lavaggio non allontana sicuramente, non garantisce l'eliminazione completa della salmonella, ma il lavaggio è comunque fondamentale sicuramente per ridurne la presenza nel caso la salmonella si trovi sulle superfici di questi dei vegetali che consumiamo.
1: Insomma, abbiamo dato un po' di istruzioni per l'uso, francamente ci sono delle cose che non conoscevo neanche io, quindi ringrazio davvero di cuore Emanuela Bianchi di Altro Consumo per averci portato questa notizia che sarà davvero utile per tutti i nostri radioascoltatori, me compreso. Emanuela, grazie, un abbraccio.
0: Ciao a tutti.

0: La musica, ragazzi, all'interno del Fit Show in questo nostro primo giorno insieme. Alessandro Fizzotti, Silvia Poletti. Che bello leggere, tra l'altro, i vostri primi messaggi che stanno arrivando qui proprio alla nostra linea WhatsApp, cara Silvietta. E noi che dire, siamo pronti tra poco per ascoltare una nuova intervista e poi le notizie.
1: Farlocche.
0: La prima notizia di oggi.
1: Quindi?
0: Andiamo.
1: Procediamo.

0: from his bedroom, and everybody's calling me, but my phone don't work, and his phone don't work.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: All'interno del Fit Show andiamo ad inaugurare un nuovo appuntamento che vi prenderà per la gola, ma soprattutto vi farà entrare nel cuore pulsante della grande cucina. Diamo il benvenuto ad una nuova straordinaria rubrica che abbiamo voluto intitolare Confidenze ai fornelli. E a guidarci in questo viaggio tra sapori, segreti e storie di gusto c'è un grande maestro che conosciamo benissimo, il nostro cuoco italiano Fabio Zago. Benvenuto.
1: Ciao Alessandro e ciao a tutti gli ascoltatori, grazie mille.
0: Senti Fabio, con te oggi vogliamo partire subito forte, no? Andando un po' alla ricerca di quello che tutti inseguono ma che pochi sanno davvero definire il piatto perfetto. E le due domande che ti voglio fare è la prima: esiste davvero? È una questione tecnica rigorosa di ingredienti eccezionali o c'è di mezzo quell'emozione, no, che è capace un po' di riportarci indietro nel tempo, Fabio?
1: No, c'è molto di più in realtà. Chiunque cucini, un grande professionista, la mamma anziana, il single, non cambia nulla, no? Quando cuciniamo dobbiamo raggiungere una serie di obiettivi. Cioè, il piatto deve avere dei contenuti. Ripeto, non si tratta della ricetta, il piatto perfetto è la carbonara piuttosto che l'arrosto, non c'entra nulla. Il piatto perfetto è quello che ti consente di raggiungere questi 5 obiettivi fondamentali. Se ne manca uno, il piatto non è il piatto perfetto. Comincio subito col primo perché è importante, ma nessuno ci pensa. È il valore igienico alimentare. Cioè, il piatto è perfetto quando siamo sicuri che non ci fa male. Faccio un esempio banale: questa nostra insalata deve essere lavata con cura e asciugata, perché se rimane un po' di terra siamo nei guai. Ecco, in questo senso intendo la qualità igienico-alimentare. Oppure, secondo, ma questo prodotto che stiamo usando, quanto è rimasto nel frigorifero? Molti giorni? Troppi giorni? È rimasto alla giusta temperatura? Nessuno ci pensa, ma questo è il primo obiettivo da raggiungere.
0: Insomma, ci sono tante cose, no, riguardo a questo piatto perfetto che spesso, no, ci lasciano un po' così con il punto di domanda. A partire dal primo che hai raccontato tu, no, l'igiene alimentare è fondamentale e spesso la trascuriamo in cucina, Fabio.
1: In effetti sì, perché noi non ci pensiamo e nella ristorazione professionale le cose sono spesso un po' complicate e difficili in qualche modo, perché l'amore del lavoro, la fatica, la distrazione eccetera. Naturalmente poi tutti pensano però a quello che è il secondo obiettivo da un punto di vista, diciamo così, cronologico. Cioè, tutti pensiamo il cibo deve essere buono, ovviamente, dico io, no? Cioè, passiamo ore in cucina per fare una cosa cattiva? Spero di no, insomma. Quindi soltanto al secondo posto arriva la qualità organolettica, si chiama così, quindi il sapore, il profumo, la consistenza e così via. Terzo obiettivo, quello lo cerchiamo un po' tutti nella vita, la bellezza. Quindi il piatto deve avere un contenuto estetico interessante. Naturalmente l'estetica cambia, Quando io ero ragazzino l'estetica del cibo era l'abbondanza del cibo, i piatti pienissimi, il tanto. Uscivamo da momenti difficili, i nostri genitori avevano passato la guerra, la fame, quindi il tanto era il bello. Oggi pare che sia esattamente il contrario, no? Nella grande ristorazione, il fine dining, il cibo è davvero in piccole porzioni, in piatti spesso enormi. Però è importante anche definire la qualità estetica e siamo già a 3 obiettivi. Il quarto ce lo metto io perché sono nato povero: il cibo deve essere economico. Il più grande chef al mondo negli ultimi 30 anni, uno spagnolo catalano, Adrià, mi ha detto che ogni ingrediente ha per lui lo stesso valore, a prescindere dal prezzo di acquisto. Anzi, se compri caviale che costa 3.000 euro il chilo e lo appoggi su un contenitore di ghiaccio, hai finito. Se compri un chilo di patate di buona qualità e di montagna che costano 3 euro e le trasformi in un piatto di gnocchi, hai fatto un capolavoro della cucina povera. Quindi tutti gli ingredienti hanno lo stesso valore, ma siccome non tutti siamo ricchi, dobbiamo cercare di cucinare anche senza spendere molti soldi. E allora ribadisco: 1. Qualità igienica alimentare. 2. La qualità organolettica. 3. La qualità estetica, cioè legata alla bellezza. 4. La qualità economica. Se il cibo non costa molto, pur essendo di buona qualità, siamo stati davvero molto bravi. manca il quinto.
0: Infatti siamo curiosi a questo punto.
1: Ecco, questo ovviamente se non sei del mestiere, come dico io, è difficile davvero arrivarci, perché è un ragionamento un po' complicato. Il quinto obiettivo del piatto perfetto che deve essere raggiunto è la comodità di consumo. Immagina automobile senza il finestrino elettrico, senza l'autoradio, senza l'aria condizionata e così via. Eppure sono state così le auto quando io ero ragazzino. Ora cerchiamo tutt'altro. Ecco, e quando ci sediamo a tavola vogliamo che il cibo sia facile da consumare. Esempio classico, il pesce privo di spine. Quindi io non rischio nulla. Mangio felice e può bastarmi una posata. Il cibo è tagliato a pezzetti che io non devo più tagliare col coltello, a pezzetti minuti che entrano in bocca facilmente. E così via. La comodità di consumo, che peraltro è un must dell'industria alimentare, perché sul packaging ci fanno dei lavori pazzeschi le industrie.
0: Hai capito, insomma, abbiamo scoperto questo piatto come può veramente diventare perfetto e non lo vogliamo così a questo punto, quindi lavoriamoci sopra. Ringraziamo.
1: Da domani in poi tutti a cucinare così.
0: Ringraziamo Fabio Zago e alla prossima puntata, un abbraccio.
1: Grazie a voi per la pazienza, un abbraccio a tutti.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Fizz Show.

0: option. Allora, siamo arrivati alla prima notizia della stagione del Fit Show.
1: Allora, caro Ale, oggi partiamo alla grande.
0: Bene, e bene, da dove partiamo?
1: Ti porto nello spazio. Non perché abbiamo trovato vita intelligente, no. Ma per la vita intelligente, non lo so, dovremo continuare a cercare anche qui sulla Terra, io credo. Io vi porto nello spazio perché è uscita una notizia che sembra scritta da uno sceneggiatore dopo una serata alcolica, Ale.
0: Cioè, che cosa è uscito?
1: Allora, ti spiego meglio. Un ricercatore americano, un certo Charles Buller, ex collaboratore della NASA, sostiene di aver costruito un motore capace di generare spinta senza consumare propellente.
0: Addirittura.
1: Sì, esatto, un motore che va avanti senza buttare fuori niente, nessun carburante, nessun getto, niente. Tu te lo immagini come se una macchina partisse senza benzina, come se una moca facesse il caffè senza acqua, come se il comune rifacesse una strada senza usare l'asfalto, Ale. E infatti molti scienziati hanno reagito più o meno come reagirebbe tua nonna se le dicessi che il gatto ha appena preso la patente, perché il problema è che questa invenzione sembra andare contro una delle leggi fondamentali della fisica, Ale, quella per cui a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. È presente Newton?
0: Certo.
1: Davvero, l'hai presente?
0: Sì, certo, l'ho anche studiato.
1: Quello della mela.
0: Certo.
1: Della mela, quello che ci ha spiegato che se spingi qualcosa da una parte, qualcosa deve spingere dall'altra, no? Ale?
0: Sì,
1: ti piace come insegno
0: fisica? Mi piace
1: fisica?
0: Molto. È proprio la tua materia.
1: Sì, sì. Vabbè, comunque in pratica devi lasciare qualche cosa di dietro. Cioè, voglio dire, va, sì. Vale per
0: detta
1: i razzi,
0: così,
1: no?
0: Guarda, fate quelle spiegazioni, Silvia, su
1: no,
0: sul
1: vale
0: dietro,
1: vale per tanti, sì. tanti motori, anche vale per le macchine, no?
0: Certo.
1: Infatti abbiamo il tubo di
0: scappamento.
1: Vale anche per la vita, Ale, se ci pensi.
0: Anche la vita ha un tubo di scappamento.
1: Se ci pensi, bellissima questa storia, anche proprio perché vale per la vita, non perché il motore funzioni davvero. Anzi, al momento nessun laboratorio indipendente è riuscito a confermarlo e molti esperimenti simili si sono rivelati errori di misurazione. Ma questa notizia è bellissima perché racconta qualcosa di profondamente umano che vale per la vita, appunto, perché noi siamo una specie che passa il tempo a cercare di fare le cose impossibili. Cioè, da quando il primo uomo delle caverne ha guardato un uccello?
0: Sì. Volatile.
1: Volatile.
0: La ripeto, volatile.
1: Esatto. Ha pensato.
0: Cosa ha
1: se
0: pensato?
1: Se vola l'uccello,
0: posso volare anch'io.
1: Esatto. Hai capito, Ale? E probabilmente quando l'ha detto sto uomo primitivo, tutti gli altri della tribù gli avranno detto: mamma, sei matto? Hai visto che lui ha le ali piumate e tu no? Tu hai la pancia solamente.
0: Che bella immagine, no. Voglio dire. Vabbè.
1: No, nel senso che l'hanno preso in giro, no?
0: Certo,
1: eppure
0: credo.
1: Poi è arrivato l'aereo, per esempio,
0: ecco,
1: se ci pensi.
0: Vedi?
1: Se avessimo ascoltato sempre quelli prudenti, oggi avremmo ancora il cavallo.
0: Ecco.
1: No, che poi, per carità, il cavallo è una splendida creatura.
0: Assolutamente.
1: Ale. Però assolutamente. Non è che lo parcheggi proprio comodamente nel centro commerciale.
0: No.
1: La storia dell'umanità, insomma, è piena di idee che sembravano impossibili, come attraversare l'oceano, andare sulla luna, parlare con una persona dall'altra parte del pianeta.
0: Sì.
1: Pianeta.
0: È proprio il pianeta.
1: No,
0: sì.
1: Eppure le facciamo queste cose oggi, no?
0: Sì.
1: E quindi questa notizia ci deve far riflettere.

0: Una grande riflessione oggi al Fit Show insieme a Silvia Poletti. Siamo passati dalla fisica, no? Da una spinta da una parte che arriva pure dall'altra, insomma.
1: Eh già.
0: E quindi
1: ci sembra strano, perché è una invenzione molto particolare, insomma, questo inventore, questo ingegnere che crede di aver trovato una forza nuova e ha destabilizzato tutti i fisici, perché sostiene di aver trovato un motore che funziona senza propellente, come dire, e quindi magari questo motore davvero si rivelerà una cantonata gigantesca, e può essere, anzi statisticamente molto improbabile, molto più probabile che abbia torto piuttosto che ragione. Ma intanto io dico, Ale ha avuto il coraggio di fare una domanda. Oh, e il progresso comincia sempre da una domanda.
0: Ecco, vedi, bisogna sempre porsi una domanda nella nostra vita, nella nostra giornata, e quindi ringraziamo Silvia Poletti per averla posta all'interno del Fit Show.
1: Cioè, grazie Ale, perché questa storia ci ricorda questa cosa meravigliosa, che c'è ancora qualcuno che guarda l'universo e pensa... E se fosse possibile fare così?
0: Ecco. Se fosse possibile?
1: No, dico, è la domanda che è importante, no? Non tanto la risposta. Ma l'importante è avere qualcuno che continui a fare domande, caro
0: Ale. Ecco, continuate a fare domande,
1: perché,
0: anzi no.
1: Perché, te lo dico, il contrario della scienza non è l'errore. Il contrario della scienza è smettere di cercare.
0: Abbiamo finito per oggi, questa è la prima puntata del Fit Show, quindi ragazzi continuate a farvi domande nella vostra vita, vedrete che prima o poi le risposte giungeranno.
1: Perché io sono qui al Fit Show?
0: Questo ce lo chiediamo da 20 anni or sono.
1: Non smettiamo di
0: fare
1: domande.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte.

cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non c'è mai.

0: cancellarlo mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica,

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Ex Ilva ha confermato lo spegnimento degli altoforni, nuovo no della Corte di Milano. Dopo un intenso fine settimana di consultazioni, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha convocato elezioni anticipate per il 29 novembre. In Brasile Flavio Bolsonaro ha battuto Luiz Inácio Lula al primo turno, lanciandosi come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre. Istat, nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, un aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E a proposito di consumi e rincari, nuove incognite da oggi sul prezzo del gasolio. Una bombola di gas è stata ritrovata sotto la statua del David al piazzale Michelangelo a Firenze. Poi l'Agenzia delle Entrate ha già inviato circa 20.000 lettere di conformità ai proprietari di immobili non dichiarati al catasto, scovate grazie all'intelligenza artificiale. Tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. I vincitori del Nobel per la medicina 2026 sono Karl Deisseroth, Peter Egemann e Georg Nagel. Hanno gettato le basi dell'oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. La settimana dei Nobel si è aperta oggi con l'annuncio dei vincitori per la medicina, si proseguirà nei due giorni successivi con gli annunci degli altri Nobel scientifici, il 6 la fisica e il 7 la chimica. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento che dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro la fine di ottobre. I giudici hanno respinto una nuova richiesta di sospensione avanzata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di ADI SPA. Il collegio ha quindi lasciato in vigore la decisione adottata a luglio sul blocco dell'area caldo. Dopo un intenso fine settimana di consultazioni, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha convocato elezioni anticipate per il 29 novembre, una mossa caldeggiata da molti esponenti e collaboratori del PSOE. La decisione è anche figlia della bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti sull'emergenza abitativa. Sánchez ha quindi deciso di sciogliere il Parlamento con 9 mesi di anticipo rispetto alla scadenza della legislatura, un mandato che in precedenza aveva sempre inteso portare a termine. In Brasile, adesso, dove Flavio Bolsonaro ha battuto Luiz Inácio Lula al primo turno, lanciandosi come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre, che deciderà chi sarà il 40° presidente del Brasile. Il candidato trampiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%, con una differenza tra i due di circa 2 milioni e mezzo di voti. Gli altri candidati minori, esclusi dal secondo turno, tutti di centrodestra, hanno raggiunto insieme circa il 12%, schede nulle al 2,93%, bianchi all'1,84%, l'affluenza è stata del 79% in linea con le ultime elezioni. Nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto l'Istat, il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. E a proposito di consumi e rincari, nuove incognite da oggi sul prezzo del gasolio e il servizio della redazione.
2: Scade oggi 5 ottobre il taglio delle accise sul gasolio pari a 6,1 centesimi al litro, al suo posto è previsto il meccanismo delle accise mobili. Il Codacons segnala il rischio di rialzi del diesel e chiede alle compagnie petrolifere di mantenere sconti e tette ai prezzi fino alla fine dell'anno. Nell'ultima settimana i listini sono diminuiti, ma il costo dei rifornimenti continua a pesare sulle famiglie. Secondo Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti hanno speso 4 miliardi e 700 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
1: La cronaca: una bombola di gas è stata ritrovata sotto la statua del David al piazzale Michelangelo a Firenze, una delle mete panoramiche della città. A fare la scoperta intorno alle 7:30 un'addetta della società di gestione del servizio dei rifiuti, al vaglio degli investigatori. I video delle telecamere è certamente in corso. Al momento non è noto se la bombola fosse piena o esaurita. L'aria è stata comunque messa in sicurezza. Ultima pagina in chiusura: l'Agenzia delle Entrate ha già inviato circa 20.000 lettere di conformità ai proprietari di immobili non dichiarati al catasto, scovati grazie all'intelligenza artificiale e alle ultime tecnologie che incrociano foto aeree e mappe catastali. Lo scopo è portare i contribuenti a dichiarare l'esistenza di fabbricati non presenti nei registri. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque. Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Non si ferma in Calabria la protesta contro il caro carburante, l'aumento dei costi. Restano attivi i presidi degli agricoltori a Spezzano, Firmo e Davoli. I promotori annunciano la prosecuzione della mobilitazione. Coldiretti giudica intanto positivamente lo sconto del 20% sul gasolio agricolo, definendo una boccata d'ossigeno per le imprese. Nuovo allarme sul fronte delle bollette. Secondo un'analisi di Facile.it, tra settembre e dicembre gli aumenti in Calabria potrebbero superare il 30%, con una punta del 32% in alcune province. Un ulteriore aggravio per i bilanci delle famiglie già alle prese con l'aumento generale dei prezzi. Protestano anche circa 150 studenti dell'Alto Tirreno Cosentino che frequentano gli istituti superiori di Maratea. I ragazzi hanno scelto l'assenza di massa dalle lezioni per denunciare i problemi del trasporto scolastico legati alla viabilità nell'area di confine tra Calabria e Basilicata. Infine, Reggio Calabria, il questore ha disposto un ammonimento nei confronti di una donna di 85 anni accusata di aver sottoposto per anni una famiglia vicina a minacce e vessazioni. Secondo la polizia, dal balcone avrebbe lanciato pietre, cemento, rifiuti, escrementi, perfino olio bollente. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio,

Chiamo l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo.

0: stare insieme nel bene e nel male.
1: Se hai tra le mani un cuore

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Il Cremlino sulle truppe in Estonia, disponiamo dei mezzi per monitorare i confini, continua ad intensificarsi. Intanto l'offensiva russa in Ucraina, in Medio Oriente le forze governative yemenite hanno rivendicato 1122 attacchi contro posizioni degli Houthi in diverse aree del paese. L'economia, l'euro risale leggermente, la china dopo essere sceso al livello più basso da 17 mesi. Un uomo in bicicletta è morto dopo essere stato investito da un'auto questa mattina a Cerro Maggiore del Milanese. Poi lo sport tra poco.

0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Non ci devono essere dubbi che il nostro Ministero della Difesa ed altri servizi competenti dispongono del necessario potenziale di intelligence per monitorare e valutare adeguatamente la situazione ai confini. L'ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando quanto scritto dal Financial Times, secondo il quale l'Estonia sta trasferendo le proprie truppe verso il confine con la Russia. Continua ad intensificarsi intanto l'offensiva russa in Ucraina. Mosca ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di ieri e proseguito nella notte. 172 velivoli senza piloti sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev. Rilevati impatti in 13 località, mentre i frammenti dei velivoli abbattuti sono caduti in altre 3. Bombardamenti andati avanti ieri anche durante la visita del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Il servizio della redazione.
1: Un miliardo di euro in aiuti militari e 350 milioni per il settore energetico, il sostegno portato a Kiev dal cancelliere tedesco Friedrich Merz nella visita a sorpresa compiuta ieri. Merz ha chiesto a Vladimir Putin di fermare la guerra e ha ribadito la disponibilità al dialogo. Secondo il presidente ucraino Zelensky, gli Stati Uniti propongono un incontro tecnico con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Sul terreno resta alta la tensione dopo il nuovo attacco al ponte nord di Kiev. Mosca ha annunciato una intensificazione dei raid contro le infrastrutture ucraine.
0: Medio Oriente adesso, dove le forze governative yemenite hanno rivendicato 1122 attacchi contro posizioni degli Houthi in diverse aree del paese, secondo il portavoce delle forze armate Majid Abdullah al-Nuzaili. Le operazioni hanno colpito postazioni di artiglieria, lanciarazzi e centri di comando. Il bilancio fornito dalle autorità parla di 1747 combattenti Houthi uccisi e 364 mezzi e sistemi distrutti o danneggiati. L'offensiva arriva mentre restano elevate le tensioni sulle rotte marittime della regione, dove sono aumentati gli attacchi alle navi. L'economia all'euro risale leggermente la china dopo essere sceso a livello più basso da 17 mesi, ovvero dal maggio 2025. Con l'aggravarsi della crisi in Francia e la decisione del governo Sanchez di anticipare le elezioni, la moneta unica ha registrato un calo fino allo 0,8%, toccando quota 1,1161 dollari, per poi riguadagnare parzialmente terreno fino agli attuali 1,1210 dollari. In Italia, con la cronaca, un uomo in bicicletta è morto dopo essere stato investito da un'auto questa mattina. Cerro Maggiore, nel Milanese, l'incidente è avvenuto intorno alle 7 in via San Clemente, all'altezza di un sottopasso. Il personale sanitario ha tentato di rianimare l'uomo, ma le ferite riportate nell'impatto si sono rivelate troppo gravi. Il ciclista è morto prima che fosse possibile trasportarlo in ospedale. Notizia di sport: in chiusura il tennis ha sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Shanghai con 5 italiani iscritti. Nel primo quarto, quello di Alexander Zverev, sono presenti Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Lorenzo Musetti è l'unico italiano nel secondo quarto, che vede Ben Shelton e Francis Tiafoe come teste di serie più alte. Il sorteggio lo proietta verso un terzo turno contro Novak Djokovic. Luciano Dardelli e Matteo Arnaldi sono nell'ultimo quarto, in cui ci sono Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2, e Daniel Medvedev, numero 5. Gli azzurri sono nell'ottavo del Moscovita. Dardelli entra in gara dal secondo turno e potrebbe incrociare subito Stefanos Tsitsipas. Arnaldi esordisce contro un qualificato. In caso di successo, il sanremese sarà il primo avversario di Fritz. Non c'è altro, più tardi.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

0: casa.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Questa sera la quarta sfida di Nations League per gli azzurri di Roberto Mancini. In campo questa sera anche l'Under 21 contro la Polonia. L'Italia deve vincere con due reti di scarto se vuole chiudere come prima del girone e guadagnare l'accesso diretto al torneo. Ieri, in una domenica senza campionato, ciclismo e automobilismo regalano destini diversi ai secondi arrivati. In MotoGP Marc Marquez ancora protagonista e poi il tennis tra poco.
0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

Ti ricordi quante volte ne abbiamo parlato? Tu dicevi, ma certo, anche due che si amano come noi, se un giorno dovesse finire, potrebbero ugualmente rimanere buoni amici. Ed io per farti felice, ti rispondevo di sì, ma dentro di me sapevo che non sarebbe stato

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Questa sera la quarta sfida di Nations League per gli azzurri di Roberto Mancini. A poco più di una settimana di distanza dalla scottante sconfitta col Belgio, l'Italia corsa la borsa con 4 gol rifilati ai padroni di casa della Turchia e fresca di un 1-1 imposto ai Bleu di Zidane sull'erba dello Stade de France, e proiettata verso un futuro che potrebbe addirittura regalarle il secondo posto nel girone di Nations sull'onda dei 4 punti conquistati nelle due trasferte. L'importante è strappare questa sera al Dallara altri 3 punti alla squadra di Montella prima di incrociare nuovamente il Belgio a Bruxelles a novembre e poi la Francia a Milano. In campo questa sera anche l'Under 21, Silvio Baldini confida non solo nei suoi ragazzi speciali ma anche nella magia dello stadio adriatico di Pescara per superare il difficile ostacolo Polonia nell'ultima partita delle qualificazioni all'Europeo di categoria dell'anno prossimo. L'Italia deve vincere con 2 reti di scarto se vuole chiudere come prima del girone e guadagnare l'accesso diretto al torneo. Ho una fiducia illimitata in questi ragazzi, è come se fossero la mia famiglia, sono speciali e tali resteranno comunque vada, assicura il tecnico in conferenza stampa. Ieri, in una domenica senza campionato, in attesa degli impegni delle due nazionali di questa sera, ciclismo e automobilismo regalano destini diversi ai secondi arrivati il servizio di Federica Sorrentino.
2: A Sepang, Kimi Antonelli si arrende a Max Verstappen ma consolida la leadership del mondiale piloti, allunga sul compagno di squadra George Russell, fermato dalla Power Unit a pochi giri dalla termine. Verstappen, fuori dai giochi, torna a vincere un Gran Premio di Formula 1 dopo 300 giorni. A Lubiana, agli europei di ciclismo, 2 italiani sul podio della prova in linea Elite, ma a vincere il titolo continentale è Evenepoel, che si impone al fotofinish a Giulio Ciccone per pochi millimetri. Terzo, Christian Scaroni. Gioia per Azzurra Ballan, figlia d'arte che si laurea campionessa europea juniores nella prova in linea.
1: In MotoGP le Aprili hanno occupato

Palatinato e a Bastianini con la KTM, mentre quinta e sesta piazza sono andate alle Track House di Raul Fernandez e Ai Ogura. Il tennis a Shanghai destini opposti per Lorenzo Sonego e Federico Cina. Il primo è stato sconfitto dal tunisino Aziz Doğaz in tre combattuti set con il punteggio di 6-7, 7-5 e 4-6. Doğaz affronterà domani Federico Cina, che oggi ha eliminato il cinese Linhang Xiao in rimonta per 6-2, 3-6, 2-6. Ieri intanto Novak Djokovic ha stupito tutti battendo il più forte rivale attualmente sulla piazza, ovvero il numero 2 del mondo Alexander Zverev, che ha approfittato dell'assenza di Sinner e del ritorno a intermittenza di Alcaraz per prendersi la scena mondiale della racchetta. All'età di 39 anni l'ex numero 1 serbo è riuscito a conquistare la semifinale dell'ATP 500 di Pechino grazie al successo contro il numero 1 del seeding del torneo cinese per 4-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 34 minuti di gioco. Per un posto in finale il 39enne affronta oggi Daniil Medvedev. Zverev invece con questa sconfitta riprenderà la sua corsa al numero 1 del ranking ATP al Masters 1000 di Shanghai. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.

sul serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito. Fragile, dimesso, timido,

ma... Ma la vita è un giustiziere, tutti bulli adolescenti, poi diventano quegli uomini dei mille fallimenti. E tu, fallito, solo e appena uscito da galera, volevi liberarti da te stesso, l'altra sera gli hai bevuto e hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce. Hey!

servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

Se la terra e il cielo mescolati in questa stanza, il tempo è solo l'ombra della tua esistenza, lo spazio vuoto è pieno della tua mancanza. Ritorni tu e ritorneranno tutte le mie ossa.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Ex Ilva ha confermato lo spegnimento degli altoforni, nuovo no della Corte di Milano. Dopo un intenso fine settimana di consultazioni, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha convocato elezioni anticipate per il 29 novembre. In Brasile Flavio Bolsonaro ha battuto Luis Ignacio Lula al primo turno, lanciandosi come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre. Istat, nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, un aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un uomo in bicicletta è morto dopo essere stato investito da un'auto questa mattina a Cerro Maggiore del Milanese. Poi lo sport tra poco.

0: che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. La settimana dei Nobel si è aperta oggi con l'annuncio dei vincitori per la medicina, si proseguirà nei due giorni successivi con gli annunci degli altri Nobel scientifici, il 6 la fisica e il 7 la chimica. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento che dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro la fine di ottobre. I giudici hanno respinto una nuova richiesta di sospensione avanzata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di ADSPA. Il collegio ha quindi lasciato in vigore la decisione adottata a luglio sul blocco dell'aria caldo. Dopo un intenso fine settimana di consultazioni, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha convocato elezioni anticipate per il 29 novembre, una mossa caldeggiata da molti esponenti e collaboratori del PSOE. La decisione è anche figlia della bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti sull'emergenza abitativa. Sánchez ha quindi deciso di sciogliere il Parlamento con 9 mesi di anticipo rispetto alla scadenza della legislatura, un mandato che in precedenza aveva sempre inteso portare a termine. In Brasile, adesso, dove Flavio Bolsonaro ha battuto Luiz Inácio Lula al primo turno, lanciandosi come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40esimo presidente del Brasile. Il candidato trampiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%, con una differenza tra i due di circa 2 milioni e mezzo di voti. Gli altri candidati minori, esclusi dal secondo turno, tutti di centrodestra, hanno raggiunto insieme circa il 12%, schede nulle al 2,93%, bianchi all'1,84%, l'affluenza è stata del 79% in linea con le ultime elezioni. In Italia, con la cronaca, un uomo in bicicletta è morto dopo essere stato investito da un'auto questa mattina a Cerro Maggiore, nel Milanese. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 in via San Clemente, all'altezza di un sottopasso. Il personale sanitario ha tentato di rianimare l'uomo, ma le ferite riportate nell'impatto si sono rivelate troppo gravi. Il ciclista è morto prima che fosse possibile trasportarlo in ospedale. Notizia di sport: in chiusura il tennis, ha sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Shanghai con 5 italiani iscritti. Nel primo quarto, quello di Alexander Zverev, sono presenti Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Lorenzo Musetti è l'unico italiano nel secondo quarto, che vede Ben Shelton e Francis Tiafoe come teste di serie più alte. Il sorteggio lo proietta verso un terzo turno contro Novak Djokovic. Luciano Darderi e Matteo Arnaldi sono nell'ultimo quarto, in cui ci sono Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2, e Daniel Medvedev, numero 5. Gli azzurri sono nell'ottavo del Moscovita. Darderi entra in gara dal secondo turno e potrebbe incrociare subito Stefano Tsitsipas. Arnaldi esordisce contro un qualificato. In caso di successo, il sanremese sarà il primo avversario di Fritz. Non c'è altro, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre,
5: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
0: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio,
6: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
0: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio,
7: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
8: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
9: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
10: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
0: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
11: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
12: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
13: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
13: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
13: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
10: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
9: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei veri cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora del

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice. Codice,

0: FM ad avervi caro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte di essere arrivate.

0: qualcosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Legge elettorale, il governo pone la fiducia sui primi tre articoli, protestano le opposizioni, economia cresce il PIL ma diminuisce il potere d'acquisto delle famiglie. Ex Ilva ha confermato il provvedimento sullo spegnimento degli altoforni. In Spagna Sanchez annuncia elezioni anticipate il 29 novembre, tre indagati per la morte dell'operaio soccorso in strada a Caivano. Nobel per la medicina agli scienziati che studiano il cervello attraverso la luce, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il governo ha posto alla Camera la questione di fiducia sui primi tre articoli della riforma della legge elettorale. Ad annunciarlo in aula è stato il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Le votazioni sulle fiducie sono previste tra martedì e mercoledì. Il voto finale sul provvedimento, scrutinio segreto, è in calendario giovedì 8 ottobre. Dura la reazione delle opposizioni che denunciano una forzatura delle prerogative parlamentari. Il Partito Democratico sottolinea di aver presentato insieme agli altri gruppi di opposizione 53 emendamenti e respinge l'accusa di ostruzionismo.
4: L'economia italiana cresce ma il bilancio delle famiglie resta sotto pressione. L'Istat conferma per il secondo trimestre un aumento del prodotto interno lordo dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti e dell'1% su base annua. Nello stesso periodo il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. I redditi sono aumentati, meno della spesa per consumi, riducendo la capacità di risparmio. La pressione fiscale ha raggiunto il 43,5%, mezzo punto in più rispetto a un anno prima.
2: La Corte d'Appello di Milano ha respinto una nuova richiesta di sospendere il provvedimento che dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro la fine di ottobre e la seconda istanza di sospensione respinta dai giudici. I legali delle società in amministrazione straordinaria avevano chiesto di attendere il pronunciamento della Cassazione, la cui udienza è fissata per il 20 ottobre, sostenendo il rischio di danni irreparabili per lo stabilimento. La causa civile è stata promossa da cittadini di Taranto. Il loro avvocato ha colto la decisione come una conferma della tutela della salute.
4: Andiamo all'estero. La Spagna si prepara a tornare alle urne il 29 novembre. Il premier Pedro Sanchez ha annunciato la decisione di sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipate 9 mesi prima della conclusione naturale della legislatura. La scelta arriva dopo la bocciatura parlamentare dei decreti sull'emergenza abitativa e un fine settimana di consultazioni. Sanchez chiede agli elettori una maggioranza progressista più ampia per proseguire le riforme. Al centro dello scontro resta il diritto alla casa, dopo le manifestazioni contro il caro affitti e gli sfratti che hanno attraversato numerose città spagnole.
2: La cronaca: tre persone sono indagate per la morte di Salvatore Calignano. L'operaio edile di 61 anni soccorso in strada a Caivano è deceduto in ospedale il 3 ottobre. La procura di Napoli Nord contesta l'ipotesi di omicidio colposo in cooperazione al datore di lavoro e due titolari di un capannone. L'iscrizione nel registro degli indagati permette agli interessati di nominare propri consulenti in vista dell'autopsia. Il conferimento dell'incarico è previsto per il 7 ottobre. L'inchiesta deve chiarire le circostanze del ferimento e del successivo abbandono in strada.
4: Ultima pagina: il Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato all'americano Karl Diesterot e ai tedeschi Peter Eggemann e Georg Nagel. Il riconoscimento premia le scoperte alla base dell'optogenetica, una disciplina che unisce genetica e luce per studiare il funzionamento delle cellule. Le loro ricerche hanno permesso di attivare o disattivare singole cellule nervose attraverso stimoli luminosi, osservando con grande precisione l'attività del cervello. Il metodo è utilizzato nei laboratori di tutto il mondo per comprendere i meccanismi che regolano emozioni e ricordi. Con la medicina si apre la settimana degli annunci dei Nobel.
2: Infine lo sport: il tennis è stato sorteggiato al tabellone dei Masters 1000 di Shanghai con 5 italiani iscritti. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini sono nella parte di tabellone guidata da Alexander Zverev. Cobolli entrerà direttamente al secondo turno, mentre Berrettini debutterà contro lo statunitense Alexander Kovacevic. Lorenzo Musetti è nel quarto di Ben Shelton e potrebbe incontrare Novak Djokovic al terzo turno. Luciano Darderi e Matteo Arnaldi sono invece nella parte di tabellone che comprende Carlos Alcaraz e Daniel Medvedev. Per Darderi è possibile un confronto con Stefanos Tsitsipas già al secondo turno. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il governo ha posto alla Camera la questione di fiducia sui primi tre articoli della riforma della legge elettorale. Ad annunciarlo in aula è stato il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Le votazioni sulle fiducie sono previste tra martedì e mercoledì. Il voto finale sul provvedimento, a scrutinio segreto, è in calendario giovedì 8 ottobre. Dura la reazione delle opposizioni che denunciano una forzatura delle prerogative parlamentari. Il Partito Democratico sottolinea di aver presentato insieme agli altri gruppi di opposizione 53 emendamenti e respinge l'accusa di ostruzionismo.
2: L'economia italiana cresce, ma il bilancio delle famiglie resta sotto pressione. L'Istat conferma per il secondo trimestre un aumento del prodotto interno lordo dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti e dell'1% su base annua. Nello stesso periodo il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. I redditi sono aumentati, meno della spesa per consumi, riducendo la capacità di risparmio. La pressione fiscale ha raggiunto il 43,5%, mezzo punto in più rispetto a un anno prima.
1: La Corte d'Appello di Milano ha respinto una nuova richiesta di sospendere il provvedimento che dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro la fine di ottobre. È la seconda istanza di sospensione respinta dai giudici. I legali delle società in amministrazione straordinaria avevano chiesto di attendere il pronunciamento della Cassazione, la cui udienza è fissata per il 20 ottobre, sostenendo il rischio di danni irreparabili per lo stabilimento. La causa civile è stata promossa da cittadini di Taranto. Il loro avvocato ha colto la decisione come una conferma della tutela della salute.
2: Andiamo all'estero. La Spagna si prepara a tornare alle urne il 29 novembre. Il premier Pedro Sánchez ha annunciato la decisione di sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipate 9 mesi prima della conclusione naturale della legislatura. La scelta arriva dopo la bocciatura parlamentare dei decreti sull'emergenza abitativa e un fine settimana di consultazioni. Sánchez chiede agli elettori una maggioranza progressista più ampia per proseguire le riforme. Al centro dello scontro resta il diritto alla casa, dopo le manifestazioni contro il caro affitti e gli sfratti che hanno attraversato numerose città spagnole.
1: La cronaca: 3 persone sono indagate per la morte di Salvatore Calignano. L'operaio edile di 61 anni soccorso in strada Caivano è deceduto in ospedale il 3 ottobre. La procura di Napoli Nord contesta l'ipotesi di omicidio colposo in cooperazione al datore di lavoro e 2 titolari di un capannone. L'iscrizione nel registro degli indagati permette agli interessati di nominare propri consulenti in vista dell'autopsia. Il conferimento dell'incarico è previsto per il 7 ottobre. L'inchiesta deve chiarire le circostanze del ferimento e del successivo abbandono in strada.
2: Ultima pagina: il Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato all'americano Karl Diesterot e ai tedeschi Peter Eggemann e Georg Nagel. Il riconoscimento premia le scoperte alla base dell'optogenetica, una disciplina che unisce genetica e luce per studiare il funzionamento delle cellule. Le loro ricerche hanno permesso di attivare o disattivare singole cellule nervose attraverso stimoli luminosi, osservando con grande precisione l'attività del cervello. Il metodo è utilizzato nei laboratori di tutto il mondo per comprendere i meccanismi che regolano emozioni e ricordi. Con la medicina si apre la settimana degli annunci dei Nobel.
1: Infine lo sport: il tennis è stato sorteggiato al tabellone dei Masters 1000 di Shanghai con 5 italiani iscritti. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini sono nella parte di tabellone guidata da Alexander Zverev. Cobolli entrerà direttamente al secondo turno, mentre Berrettini debutterà contro lo statunitense Alexander Kovacevic. Lorenzo Musetti è nel quarto di Ben Shelton e potrebbe incontrare Novak Djokovic al terzo turno. Luciano Dardelli e Matteo Arnaldi sono invece nella parte di tabellone che comprende Carlos Alcaraz e Daniel Medvedev. Per Dardelli è possibile un confronto con Stefanos Tsitsipas già al secondo turno. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 31 minuti.
0: RVA, Radio Voce Amica.

0: Ci siamo ragazze e ragazzi, ben trovati tutti. Eccoci qua, l'avete sentita.
1: Alessandro Fizzotti è qui con me.
0: Silvia Poletti è altrettanto qui con me. Questo è il
1: Fizze Show.
0: Il grande ritorno, ragazzi. È un po' questa sindrome anche del reset, no? Da tutte quelle che sono state le vacanze, Silvia.
1: E infatti sono un po' fiacca, come ecco. La fiacca che arriva sul piede. Quando
0: bella
1: metti
0: immagine,
1: le scarpette strette.
0: Senti, ma è un po' questo ottobre, no? Che è un po' il vero capodanno, se vogliamo, per molti.
1: No,
0: sì,
1: solo per
0: più
1: te.
0: Di gennaio, come
1: solo
0: si dice.
1: Solo per te che fai il fizz.
0: Ah, sì,
1: solo
0: dici?
1: Per noi che iniziamo questa nuova stagione.
0: Vabbè, tu sei già a scuola da qualche settimana.
1: Appunto, c'è chi inizia molto prima.
0: Vabbè, noi abbiamo questa cosa
1: ma
0: che...
1: Ma lui no.
0: No, io...
1: Lui fa le vacanze lunghe.
0: Esatto, no, che io ho fatto le vacanze
1: poi
0: alla fine di settembre, voglio dire. Io avevo bisogno di ricaricarmi, scusami,
1: sì,
0: abbi
1: certo,
0: pazienza.
1: Certo.
0: Tu intanto stai lavorando a scuola.
1: Noi invece abbiamo le Duracell.
0: Sì, dura di più, veramente, guarda, lasciamo perdere. Senti, ma tu quest'anno a livello, chiamiamolo sportivo, ti sei messa a fare qualcosa
1: sportivo?
0: Tipo un po' di palestra?
1: Cammino.
0: Cammini?
1: Cammino e poi quest'estate sono andata in giro per il mio lago con il SUP.
0: Con il SUP. Ah, il SUP è il famoso SUP. Coso che usi, esatto, sì. È la tavola da surf con la pagaia, praticamente.
1: È una pagaia.
0: Esatto, bello. Ti diverte?
1: È una pagaia che tieni in mano.
0: Sì.
1: La fai scivolare tra le onde e ti spingi.
0: Ecco.
1: Dove vuoi.
0: Non sei mai finita in acqua?
1: È bellissimo perché vedi le rive da un punto di vista differente. Di solito ci passi in auto e le vedi da una prospettiva. E invece con il SUP hai modo, hai piacere di notare cose che altrimenti non noteresti. Che cosa ridi?
0: Senso che meno male che ci vedi
1: ancora. Stai immaginando col SUP?
0: Sì, ti immagino col SUP.
1: Mi dicono così quando
0: allora,
1: mi vedo.
0: Immagino, state intorno ai suoi giri. Salve prof, lei è il
1: che
0: SUP.
1: Bellezza.
0: Vabbè, lei salpa, noi invece salpiamo con la nuova stagione del Fit Show, il club che voglio dire qui insieme a tutti voi, no? Anche oggi si partirà con l'inizio della settimana con le nostre interviste, scoprirete i nuovi ospiti, i nuovi collegamenti, le nuove rubriche, avremo tante cose, avete già ascoltato la nuova sigla e ovviamente che cosa avremo nel menù, Silvia, della nostra trasmissione, del nostro talk show?
1: Sicuramente i nostri ospiti immancabili, caro Alessandro Fizzotti, e poi ci sarà la notizia farlocchetta.
0: Quella non può mai mancare, voglio dire,
1: andremo
0: le notizie farlocche. Nello spazio
1: sì.
0: Addirittura,
1: sì,
0: vabbè.
1: Sì, sì, tenetevi forti.
0: Meno 3, meno 2. Sì, ecco, vabbè, insomma, ragazzi, intanto noi partiamo a questo punto, ma rimanete qui perché questo è il Fizz

0: E siamo arrivati quindi al primo collegamento della stagione e primo collegamento con la redazione di Altro Consumo. Oggi parliamo di salute e di quello che portiamo ogni giorno sulle nostre tavole. Quando sentiamo la parola salmonella, pensiamo subito alle classiche uova fresche o al pollo, ma la realtà è che questo batterio può nascondersi anche dove meno ce lo si aspetti, come per esempio sulla frutta e sulla verdura. La cosa più insidiosa, un cibo contaminato non cambia né odore né sapore. Per capire, insomma, come difenderci tra il carrello della spesa e i fornelli di casa, siamo in compagnia di Emanuela Bianchi di Altro Consumo. Benvenuta.
1: Grazie, ciao Alessandro, ciao a tutti.
0: Allora, come dicevamo, un alimento contaminato, Emanuela, da appunto salmonella, ha un aspetto del tutto normale. In cucina, quali sono a questo punto le sviste più comuni che commettiamo ogni giorno e cos'è esattamente la cosiddetta contaminazione crociata a cui dobbiamo prestare davvero attenzione?
1: Sì, esatto, perché come hai anticipato tu, ci sono degli alimenti che possono essere più facilmente soggetti a contaminazione da salmonella. Le uova, probabilmente, il caso delle uova appunto probabilmente è conosciuto da tutti, così come quello della carne di pollo. Però in realtà il problema è proprio questo, ossia il fatto che si possa in qualche modo trasferire questo batterio che magari è presente sulle uova o sulla carne anche ad altri alimenti che potremmo considerare insospettabili e che magari non devono essere cotti prima di essere consumati e quindi diventano loro stessi portatori di salmonella. Cos'è la contaminazione crociata? Quindi la contaminazione crociata è praticamente il trasferimento di un batterio da un alimento ad un altro o da un alimento ad una superficie, a un utensile di cucina che poi può generare appunto come dire la contaminazione anche di altri cibi. Questo può avvenire, dicevamo, o per vicinanza degli alimenti, ad esempio metto in frigo le uova vicino a un ceppo di insalata e quindi potrebbe esserci il passaggio, se c'è un contatto diretto potrebbe esserci il passaggio della salmonella, ma non è solo con il passaggio diretto, può avvenire, dicevamo, anche con l'uso di utensili da cucina, per esempio se uso il tagliere per tagliare la carne di pollo e poi non lo lavo prima di utilizzarlo per tagliare l'insalata, questo potrebbe diventare, insieme al coltello che ho utilizzato, un veicolo di passaggio della salmonella dal pollo ai vegetali.
0: Quali sono a questo punto i cibi a cui fare massima attenzione e quali categorie di persone corrono i rischi più seri in caso di infezione?
1: Allora, parto dalla seconda domanda. Le tossinfezioni alimentari a volte nelle persone, diciamo, sane si risolvono anche spontaneamente, danno luogo a sintomi gastrointestinali che durano pochi giorni e si risolvono spontaneamente. Ci sono però delle categorie nelle quali in generale non solo la contaminazione, diciamo la salmonellosi, ma anche altre tossinfezioni alimentari possono dare delle situazioni più gravi, che sono generalmente i bambini, gli anziani, le donne in gravidanza e anche gli immunodepressi, diciamo. Mi chiedevi quali sono gli alimenti a cui fare attenzione? Le uova e il pollo, l'abbiamo già detto, e anche la carne di maiale può essere veicolo della salmonella. Per quanto riguarda i vegetali, potrebbero essere contaminati attraverso l'uso di un'acqua che conteneva appunto questo batterio, quindi potrebbero essere stati contaminati durante la produzione, quindi è importantissimo lavarli bene prima del consumo. Il lavaggio non allontana sicuramente, non garantisce l'eliminazione completa della salmonella, ma il lavaggio è comunque fondamentale sicuramente per ridurne la presenza nel caso la salmonella si trovi sulle superfici di dei vegetali che consumiamo.
0: Insomma, abbiamo dato un po' di istruzioni per l'uso, francamente ci sono delle cose che non conoscevo neanche io, quindi ringrazio davvero di cuore Emanuela Bianchi di Altro Consumo per averci portato questa notizia che sarà davvero utile per tutti i nostri radioascoltatori, me compreso. Emanuela, grazie, un abbraccio.
1: Ciao a tutti.

0: La musica, ragazzi, all'interno del Fit Show in questo nostro primo giorno insieme. Alessandro Fizzotti, Silvia Poletti. Che bello leggere, tra l'altro, i vostri primi messaggi che stanno arrivando qui proprio alla nostra linea WhatsApp, cara Silvietta. E noi che dire, siamo pronti tra poco per ascoltare una nuova intervista e poi le notizie.
1: Farmocche.
0: La prima notizia di oggi.
1: Quindi?
0: Andiamo.
1: Procediamo.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: All'interno del Fit Show andiamo ad inaugurare un nuovo appuntamento che vi prenderà per la gola, ma soprattutto vi farà entrare nel cuore pulsante della grande cucina. Diamo il benvenuto ad una nuova straordinaria rubrica che abbiamo voluto intitolare Confidenze ai fornelli. E a guidarci in questo viaggio tra sapori, segreti e storie di gusto c'è un grande maestro che conosciamo benissimo, il nostro cuoco italiano Fabio Zago. Benvenuto.
1: Ciao Alessandro e ciao a tutti gli ascoltatori, grazie mille.
0: Senti Fabio, con te oggi vogliamo partire subito forte, no? Andando un po' alla ricerca di quello che tutti inseguono ma che pochi sanno davvero definire il piatto perfetto. E le due domande che ti voglio fare è la prima: esiste davvero? È una questione tecnica rigorosa di ingredienti eccezionali o c'è di mezzo quell'emozione, no, che è capace un po' di riportarci indietro nel tempo, Fabio?
1: No, c'è molto di più in realtà. Chiunque cucini, un grande professionista, la mamma anziana, il single, non cambia nulla, no? Quando cuciniamo dobbiamo raggiungere una serie di obiettivi. Cioè, il piatto deve avere dei contenuti. Ripeto, non si tratta della ricetta, il piatto perfetto è la carbonara piuttosto che l'arrosto, non c'entra nulla. Il piatto perfetto è quello che ti consente di raggiungere questi cinque obiettivi fondamentali. Se ne manca uno, il piatto non è il piatto perfetto. Comincio subito col primo perché è importante, ma nessuno ci pensa. È il valore igienico alimentare. Cioè, il piatto è perfetto quando siamo sicuri che non ci fa male. Faccio un esempio banale: questa nostra insalata deve essere lavata con cura e asciugata, perché se rimane un po' di terra siamo nei guai. Ecco, in questo senso intendo la qualità igienico-alimentare. Oppure, secondo, ma questo prodotto che stiamo usando, quanto è rimasto nel frigorifero? Molti giorni? Troppi giorni? È rimasto alla giusta temperatura? Nessuno ci pensa, ma questo è il primo obiettivo da raggiungere.
0: Insomma, ci sono tante cose, no, riguardo a questo piatto perfetto che spesso, no, ci lasciano un po' così con il punto di domanda. A partire dal primo che hai raccontato tu, no, l'igiene alimentare è fondamentale e spesso la trascuriamo in cucina, Fabio.
1: In effetti sì, perché noi non ci pensiamo e nella ristorazione professionale le cose sono spesso un po' complicate e difficili in qualche modo, perché l'amore del lavoro, la fatica, la distrazione eccetera. Naturalmente poi tutti pensano però a quello che è il secondo obiettivo da un punto di vista, diciamo così, cronologico. Cioè, tutti pensiamo il cibo deve essere buono, ovviamente, dico io, no? Cioè, passiamo ore in cucina per fare una cosa cattiva? Spero di no, insomma. Quindi soltanto al secondo posto arriva la qualità organolettica, si chiama così, quindi il sapore, il profumo, la consistenza e così via. Terzo obiettivo, quello lo cerchiamo un po' tutti nella vita, la bellezza. Quindi il piatto deve avere un contenuto estetico interessante. Naturalmente l'estetica cambia, eh? Quando io ero ragazzino l'estetica del cibo era l'abbondanza del cibo, i piatti pienissimi, il tanto. Uscivamo da momenti difficili, i nostri genitori avevano passato la guerra, la fame, quindi il tanto era il bello. Oggi pare che sia esattamente il contrario, no? Nella grande ristorazione, il fine dining, il cibo è davvero in piccole porzioni, in piatti spesso enormi. Però è importante anche definire la qualità estetica e siamo già a tre obiettivi. Il quarto ce lo metto io perché sono nato povero: il cibo deve essere economico. Il più grande chef al mondo negli ultimi 30 anni, uno spagnolo, catalano, Adrià, mi ha detto che ogni ingrediente ha per lui lo stesso valore, a prescindere dal prezzo di acquisto. Anzi, se compri caviale che costa 3.000 euro il chilo e lo appoggi su un contenitore di ghiaccio, hai finito. Se compri un chilo di patate di buona qualità e di montagna che costano 3 euro e le trasformi in un piatto di gnocchi, hai fatto un capolavoro della cucina povera. Quindi tutti gli ingredienti hanno lo stesso valore, ma siccome non tutti siamo ricchi, dobbiamo cercare di cucinare anche senza spendere molti soldi. E allora ribadisco: 1. Qualità igienica alimentare, 2. La qualità organolettica, 3. La qualità estetica, cioè legata alla bellezza, 4. La qualità economica. Se il cibo non costa molto, pur essendo di buona qualità, siamo stati davvero molto bravi. manca il quinto.
0: Infatti siamo curiosi a questo punto.
1: Ecco, questo ovviamente se non sei del mestiere, come dico io, è difficile davvero arrivarci, perché è un ragionamento un po' complicato. Il quinto obiettivo del piatto perfetto che deve essere raggiunto è la comodità di consumo. Immagina automobile senza i finestrini elettrico, senza l'autoradio, senza l'aria condizionata e così via. Eppure sono state così le auto quando io ero ragazzino. Ora cerchiamo tutt'altro. Ecco, quando ci sediamo a tavola vogliamo che il cibo sia facile da consumare. Esempio classico, il pesce privo di spine. Quindi io non rischio nulla. Mangio felice e può bastarmi una posata. Il cibo è tagliato a pezzetti che io non devo più tagliare col coltello, a pezzetti minuti che entrano in bocca facilmente. E così via. La comodità di consumo, che peraltro è un must dell'industria alimentare, perché sul packaging ci fanno dei lavori pazzeschi le industrie.
0: Hai capito, insomma, abbiamo scoperto questo piatto come può veramente diventare perfetto e non lo vogliamo così a questo punto, quindi lavoriamoci sopra. Ringraziamo.
1: Da domani in poi tutti a cucinare così.
0: Ringraziamo Fabio Zaugo e alla prossima puntata, un abbraccio.
1: Grazie a voi per la pazienza, un abbraccio a tutti.

0: Legge elettorale, il governo pone la fiducia sui primi tre articoli, protestano le opposizioni, economia cresce il PIL ma diminuisce il potere d'acquisto delle famiglie. Ex Ilva ha confermato il provvedimento sullo spegnimento degli altoforni. In Spagna Sanchez annuncia elezioni anticipate il 29 novembre. Tre indagati per la morte dell'operaio soccorso in strada a Caivano. Nobel per la medicina agli scienziati che studiano il cervello attraverso la luce. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: It's Show.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, il governo ha posto alla Camera la questione di fiducia sui primi tre articoli della riforma della legge elettorale. Ad annunciarlo in aula è stato il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Le votazioni sulle fiducie sono previste tra martedì e mercoledì. Il voto finale sul provvedimento, scrutinio segreto, è in calendario giovedì 8 ottobre. Dura la reazione delle opposizioni che denunciano una forzatura delle prerogative parlamentari. Il Partito Democratico sottolinea di aver presentato insieme agli altri gruppi di opposizione 53 emendamenti a respingere l'accusa di ostruzionismo.
3: L'economia italiana cresce ma il bilancio delle famiglie resta sotto pressione. L'Istat conferma per il secondo trimestre un aumento del prodotto interno lordo dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti e dell'1% su base annua. Nello stesso periodo il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. I redditi sono aumentati, meno della spesa per consumi, riducendo la capacità di risparmio. La pressione fiscale ha raggiunto il 43,5%, mezzo punto in più rispetto a un anno prima.
0: La Corte d'Appello di Milano ha respinto una nuova richiesta di sospendere il provvedimento che dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro la fine di ottobre. È la seconda istanza di sospensione respinta dai giudici. I legali della società in amministrazione straordinaria avevano chiesto di attendere il pronunciamento della Cassazione, la cui udienza è fissata per il 20 ottobre, sostenendo il rischio di danni irreparabili per lo stabilimento. La causa civile è stata promossa da cittadini di Taranto. Il loro avvocato ha accolto la decisione come una conferma della tutela della salute.
3: Andiamo all'estero. La Spagna si prepara a tornare alle urne il 29 novembre. Il premier Pedro Sanchez ha annunciato la decisione di sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipate 9 mesi prima della conclusione naturale della legislatura. La scelta arriva dopo la bocciatura parlamentare dei decreti sull'emergenza abitativa e un fine settimana di consultazioni. Sanchez chiede agli elettori una maggioranza progressista più ampia per proseguire le riforme. Al centro dello scontro resta il diritto alla casa, dopo le manifestazioni contro il caro affitti e gli sfratti che hanno attraversato numerose città spagnole.
0: La cronaca: tre persone sono indagate per la morte di Salvatore Calignano. L'operaio edile di 61 anni soccorso in strada a Caivano è deceduto in ospedale il 3 ottobre. La procura di Napoli Nord contesta l'ipotesi di omicidio colposo in cooperazione al datore di lavoro e ai due titolari di un capannone. L'iscrizione nel registro degli indagati permette agli interessati di nominare propri consulenti in vista dell'autopsia. Il conferimento dell'incarico è previsto per il 7 ottobre. L'inchiesta deve chiarire le circostanze del ferimento e del successivo abbandono in strada.
3: Voltiamo pagina. Il Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato all'americano Karl Diesterot, tedeschi Peter Eggemann e Georg Nagel. Il riconoscimento premia le scoperte alla base dell'optogenetica, una disciplina che unisce genetica e luce per studiare il funzionamento delle cellule. Le loro ricerche hanno permesso di attivare o disattivare singole cellule nervose attraverso stimoli luminosi, osservando con grande precisione l'attività del cervello. Il metodo è utilizzato nei laboratori di tutto il mondo per comprendere i meccanismi che regolano emozioni e ricordi. Con la medicina si apre la settimana degli annunci dei Nobel.
0: Infine lo sport. Il tennis è stato sorteggiato al tabellone dei Masters 1000 di Shanghai con 5 italiani iscritti. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini sono nella parte di tabellone guidata da Alexander Zverev. Cobolli entrerà direttamente al secondo turno, mentre Berrettini debutterà contro lo statunitense Alexander Kovacevic. Lorenzo Musetti è nel quarto di Ben Shilton e potrebbe incontrare Novak Djokovic al terzo turno. Luciano Darderi e Matteo Arnaldi sono invece nella parte di tabellone che comprende Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Per Darderi è possibile un confronto con Stefanos Tsitsipas già al secondo turno. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: La tua
1: tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: Fitz Show.

0: cool option.
1: Allora, siamo arrivati alla prima notizia della stagione del Fit Show.
2: Allora, caro Ale, oggi partiamo alla grande.
1: Bene, e bene, da dove partiamo?
2: Ti porto nello spazio. Non perché abbiamo trovato vita intelligente, Ale, no. Ma per la vita intelligente, non lo so, dovremo continuare a cercare anche qui sulla Terra, io credo. Io vi porto nello spazio perché è uscita una notizia che sembra scritta da uno sceneggiatore dopo una serata alcolica, Ale.
1: Cioè, che cosa è uscito?
2: Allora, ti spiego meglio. Un ricercatore americano, un certo Charles Buller, ex collaboratore della NASA, sostiene di aver costruito un motore capace di generare spinta senza consumare propellente.
1: Addirittura.
2: Sì, esatto, un motore che va avanti senza buttare fuori niente, nessun carburante, nessun getto, niente. Tu te lo immagini come se una macchina partisse senza benzina, come se una moca facesse il caffè senza acqua, come se il comune rifacesse una strada senza usare l'asfalto, Ale. E infatti molti scienziati hanno reagito più o meno come reagirebbe tua nonna se le dicessi che il gatto ha appena preso la patente, perché il problema è che questa invenzione sembra andare contro una delle leggi fondamentali della fisica, Ale, quella per cui a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. È presente Newton?
1: Certo.
2: Davvero, l'hai presente?
1: Sì, certo, l'ho anche studiato.
2: Quello della mela.
1: Certo.
2: Della mela, quello che ci ha spiegato che se spingi qualcosa da una parte, qualcosa deve spingere dall'altra, no? Ale?
1: Sì,
2: ti piace come insegno
1: fisica? Mi piace molto. È proprio la tua materia.
2: Sì, sì. Vabbè, comunque in pratica devi lasciare qualche cosa di dietro. Cioè, voglio dire, vale per
1: detta
2: i razzi,
1: così,
2: no?
1: Guarda, fa di quelle spiegazioni, Silvia, su
2: no,
1: sul
2: vale per tanti, tanti motori, anche vale per le macchine, no?
1: Certo.
2: Infatti abbiamo il tubo di
1: scappamento.
2: Vale anche per la vita, Ale, se ci pensi.
1: Anche la vita ha un tubo di scappamento.
2: Se ci pensi, bellissima questa storia, anche proprio perché vale per la vita, non perché il motore funzioni davvero. Anzi, al momento nessun laboratorio indipendente è riuscito a confermarlo e molti esperimenti simili si sono rivelati errori di misurazione. Ma questa notizia è bellissima perché racconta qualcosa di profondamente umano che vale per la vita, appunto, perché noi siamo una specie che passa il tempo a cercare di fare le cose impossibili. Cioè, da quando il primo uomo delle caverne ha guardato un uccello?
1: Sì. Volatile.
2: Volatile.
1: La ripeto, volatile.
2: Esatto. Ha pensato.
1: Cosa ha
2: se
1: pensato?
2: Se vola l'uccello,
1: posso volare anch'io.
2: Esatto. Hai capito, Ale? E probabilmente quando l'ha detto sto uomo primitivo, tutti gli altri della tribù gli avranno detto: mamma, sei matto? Hai visto che lui ha le ali piumate e tu no? Tu hai la pancia solamente.
1: Che bella immagine, voglio dire. Vabbè.
2: No, nel senso che l'hanno preso in giro, no?
1: Certo,
2: eppure
1: credo.
2: Poi è arrivato l'aereo, per esempio,
1: ecco,
2: se ci pensi.
1: Vedi?
2: Se avessimo ascoltato sempre quelli prudenti, oggi avremmo ancora il cavallo.
1: Ecco.
2: No, che poi, per carità, il cavallo è una splendida creatura.
1: Assolutamente.
2: Ale. Però
1: assolutamente.
2: Non è che lo parcheggi proprio comodamente nel centro commerciale.
1: No.
2: La storia dell'umanità, insomma, è piena di idee che sembravano impossibili. Come attraversare l'oceano, andare sulla luna, parlare con una persona dall'altra parte del pianeta.
1: Sì.
2: Pianeta.
1: È proprio il pianeta.
2: No,
1: sì.
2: Eppure le facciamo queste cose oggi, no?
1: Sì.
2: E quindi questa notizia ci deve far riflettere.

0: grande riflessione oggi al Fit Show insieme a Silvia Poletti. Siamo passati dalla fisica, no? Da una spinta da una parte che arriva pure dall'altra, insomma.
1: Eh già.
0: E quindi
1: ci sembra strano, perché è una invenzione molto particolare, insomma, questo inventore, questo ingegnere che crede di aver trovato una forza nuova e ha destabilizzato tutti i fisici, perché sostiene di aver trovato un motore che funziona senza propellente, come dire, e quindi magari questo motore davvero si rivelerà una cantonata gigantesca, e può essere, anzi statisticamente molto improbabile, molto più probabile che abbia torto piuttosto che ragione. Ma intanto io dico, Ale ha avuto il coraggio di fare una domanda. Oh, e il progresso comincia sempre da una domanda.
0: Ecco, vedi, bisogna sempre porsi una domanda nella nostra vita, nella nostra giornata. E quindi ringraziamo Silvia Poletti per averla posta,
1: certo,
0: all'interno del Fit Show.
1: Cioè, grazie Ale, perché questa storia ci ricorda questa cosa meravigliosa, che c'è ancora qualcuno che guarda l'universo e pensa... E se fosse possibile fare così?
0: Ecco. Se fosse possibile?
1: No, dico, è la domanda che è importante, no? Non tanto la risposta. Ma l'importante è avere qualcuno che continui a fare domande, caro
0: Ale. Ecco, continuate a fare domande,
1: anzi
0: no.
1: Perché, te lo dico,
0: dillo,
1: il contrario della scienza non è l'errore. Il contrario della scienza è smettere di cercare.
0: Abbiamo finito per oggi, questa è la prima puntata del Fit Show, quindi ragazzi continuate a farvi domande nella vostra vita, vedrete che prima o poi le risposte giungeranno.
1: Perché io sono qui al Fit Show?
0: Questo ce lo chiediamo da 20 anni or solo.
1: Non smettiamo di
0: andiamo
1: fare domande.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Legge elettorale, il governo pone la fiducia sui primi tre articoli, protestano le opposizioni, economia cresce il PIL ma diminuisce il potere d'acquisto delle famiglie. Ex Ilva ha confermato il provvedimento sullo spegnimento degli altoforni. In Spagna Sanchez annuncia elezioni anticipate il 29 novembre. Tre indagati per la morte dell'operaio soccorso in strada a Caivano. Nobel per la medicina agli scienziati che studiano il cervello attraverso la luce. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il governo ha posto alla Camera la questione di fiducia sui primi tre articoli della riforma della legge elettorale. Ad annunciarlo in aula è stato il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Le votazioni sulle fiducie sono previste tra martedì e mercoledì. Il voto finale sul provvedimento, scrutinio segreto, è in calendario giovedì 8 ottobre. Dura la reazione delle opposizioni che denunciano una forzatura delle prerogative parlamentari. Il Partito Democratico sottolinea di aver presentato insieme agli altri gruppi di opposizione 53 emendamenti a respingere l'accusa di ostruzionismo.
2: L'economia italiana cresce, ma il bilancio delle famiglie resta sotto pressione. L'Istat conferma per il secondo trimestre un aumento del prodotto interno lordo dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti e dell'1% su base annua. Nello stesso periodo il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. I redditi sono aumentati, meno della spesa per consumi, riducendo la capacità di risparmio. La pressione fiscale ha raggiunto il 43,5%, mezzo punto in più rispetto a un anno prima.
1: La Corte d'Appello di Milano ha respinto una nuova richiesta di sospendere il provvedimento che dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro la fine di ottobre. È la seconda istanza di sospensione respinta dai giudici. I legali delle società in amministrazione straordinaria avevano chiesto di attendere il pronunciamento della Cassazione, la cui udienza è fissata per il 20 ottobre, sostenendo il rischio di danni irreparabili per lo stabilimento. La causa civile è stata promossa da cittadini di Taranto. Il loro avvocato ha colto la decisione come una conferma della tutela della salute.
2: Andiamo all'estero. La Spagna si prepara a tornare alle urne il 29 novembre. Il premier Pedro Sánchez ha annunciato la decisione di sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipate 9 mesi prima della conclusione naturale della legislatura. La scelta arriva dopo la bocciatura parlamentare dei decreti sull'emergenza abitativa e un fine settimana di consultazioni. Sánchez chiede agli elettori una maggioranza progressista più ampia per proseguire le riforme. Al centro dello scontro resta il diritto alla casa, dopo le manifestazioni contro il caro affitti e gli sfratti che hanno attraversato numerose città spagnole.
1: La cronaca: 3 persone sono indagate per la morte di Salvatore Calignano. L'operaio edile di 61 anni soccorso in strada Caivano è deceduto in ospedale il 3 ottobre. La procura di Napoli Nord contesta l'ipotesi di omicidio colposo in cooperazione al datore di lavoro e 2 titolari di un capannone. L'iscrizione nel registro degli indagati permette agli interessati di nominare propri consulenti in vista dell'autopsia. Il conferimento dell'incarico è previsto per il 7 ottobre. L'inchiesta deve chiarire le circostanze del ferimento e del successivo abbandono in strada.
2: Ultima pagina: il Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato all'americano Karl Diesterott e ai tedeschi Peter Eggemann e Georg Nagel. Il riconoscimento premia le scoperte da base dell'optogenetica, una disciplina che unisce genetica e luce per studiare il funzionamento delle cellule. Le loro ricerche hanno permesso di attivare o disattivare singole cellule nervose attraverso stimoli luminosi, osservando con grande precisione l'attività del cervello. Il metodo è utilizzato nei laboratori di tutto il mondo per comprendere meccanismi che regolano emozioni e ricordi. Con la medicina si apre la settimana degli annunci dei Nobel.
1: Infine lo sport: il tennis è stato sorteggiato al tabellone dei Masters 1000 di Shanghai con 5 italiani iscritti. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini sono nella parte di tabellone guidata da Alexander Zverev. Cobolli entrerà direttamente al secondo turno, mentre Berrettini debutterà contro lo statunitense Alexander Kovacevic. Lorenzo Musetti è nel quarto di Ben Shelton e potrebbe incontrare Novak Djokovic al terzo turno. Luciano Darderi e Matteo Arnaldi sono invece nella parte di tabellone che comprende Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Per Darderi è possibile un confronto con Stefanos Tsitsipas già al secondo turno. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Caro carburante, mobilitazione degli autotrasportatori alla cittadella regionale di Catanzaro, chiesta una consulta tecnica con il governo per adeguare le tariffe all'aumento dei costi. Confermato il fermo dei servizi del 16 ottobre, droga scoperta nel Crotonese, una piantagione di cannabis nascosta nella macchia mediterranea. Turismo, nuovo record per la Calabria, stimati 2,3 milioni di arrivi nel 2026, quasi 10 milioni di presenze. Aeroporti, nei primi 8 mesi dell'anno quasi 3 milioni e 300 mila passeggeri negli scali calabresi, in crescita di oltre l'11%, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Prosegue la mobilitazione degli autotrasportatori calabresi contro il caro carburante. Una delegazione di Feldralog è stata ricevuta dalla cittadella regionale dall'assessore Antonio Montuoro. Gli operatori chiedono l'istituzione di una consulta tecnica per aprire un confronto con il governo e adeguare le tariffe all'aumento dei costi. Resta confermato il fermo dei servizi previsto per il 16 ottobre. Nel Crotonese la Guardia di Finanza ha sequestrato una piantagione di cannabis nascosta tra la vegetazione nelle montagne di Papanice. 72 piante, molte alte più di 2 metri, dalle quali, secondo gli investigatori, sarebbe stato possibile ricavare circa 40 kg di marijuana per un valore di vicino al 500.000 euro. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili. Segnali positivi arrivano invece dal turismo. Secondo uno studio di Tea Group, la Calabria dovrebbe raggiungere nel 2026 il record di 2.300.000 arrivi, con una crescita superiore al 48% rispetto al 2022. Le presenze sono stimate oltre quota 9.800.000, mentre la spesa turistica vale circa 3.100.000.000 di euro. La crescita è sostenuta anche dal traffico aereo. Nei primi 8 mesi dell'anno gli aeroporti calabresi hanno movimentato quasi 3.300.000 passeggeri, l'11,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il solo mese di agosto ha superato quota 564.000 viaggiatori, il dato mensile più alto mai registrato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica.
1: Vorrei volare ma non posso, e resto fermo qua su questo piano che si chiama terra.

Ci sto pensando da un po'. Sarebbe forse meglio poi sparire, per non doversi accontentare, costretti a sorridere di più. Ci sto pensando da un po'. Sarebbe il caso ora di non dire parole che non vuoi ascoltare e torni a sorridere di più. Che tanto cosa avrei da dire se sono sempre

queste storie senza fine, ed io in mezzo al mare. Ci sto pensando da un po', ci sto pensando da un po'.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.

0: che poi ti mangia in topless la velina sulla spiaggia.
1: Tutti fai sorprendere dai flash.
0: Tutti fai
1: tutti fai vedere insieme a me.
0: Tutti fai
1: tutti fai sorprendere dai flash.
0: Tutti fai
1: tutti fai vedere insieme a me.
0: Tutti fai

0: mondo troppo falso, 10.000 scatto di un paparazzo. Troppa fama, io divento pazzo, ecco lo vedo sta postato sul terrazzo. Nuotare, quest'estate vado al mare, non è un turista che mi sta a fotografare. Alla fine lui pur deve campare, un lavoro sporco ma lo deve fare, per riuscire a guadagnare, con gli scatti venduti al giornale.
1: Tu ti fai sorprendere dai flash,
0: tu ti fai
1: vedere insieme a me.
0: Tu ti fai
1: sorprendere dai flash.
0: Tu ti fai
1: vedere insieme a me.
0: Tu ti fai
1: sorprendere dai flash.
0: Tu ti fai
1: vedere insieme a me.
0: Tu ti fai
1: sorprendere dai flash.
0: Tu ti fai
1: vedere insieme a me.
0: Tu ti fai

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

mare, due birre e una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

Innamorato, come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.